0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

fa sulla traccia, Chico, senti come suona. Vengo da una zona dove l'aria non è buona. Fumo la mia porra, non mi pungo con la spada. Caccio la mia rima per i cani.

0: Voto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Bocci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì, va bene. Allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio, in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando.

0: raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via che si sono espressi a favore della tutela del Nebrox e di Via Garibaldi. E insieme abbiamo costruito, appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di Via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrox e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrox e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città come in tutte le città e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrox è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone e nelle quali le persone si riconoscono molto, e non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione e la messa in discussione dello spazio del Nebrox è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrox, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrox e della demolizione del Nebrox, che comunque non sarebbe mai avvenuta perché il Nebrox si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente, noi l'abbiamo visto qua.

0: sul litorale di Fiumicino recentemente c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dagli forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
1: Grazie veramente dello spazio.

0: Ponte Radio.
1: E 5 minuti primi, torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa per continuare a parlare della riflessione che avviene tutta intorno tra un connubio tra istituzioni e media alla lotta a fianco del popolo palestinese o anche semplicemente a posizionamenti riflessivi rispetto a quanto succede in Israele e in Palestina, dopo aver sentito dove si parla di 6 studenti minorenni che sono in custodia cautelare da 6 mesi per le manifestazioni del 3 ottobre, chi in un carcere minorile, chi in comunità. Torniamo a Roma e parliamo dell'altra modalità di colpire il dissenso, cioè quello di colpire gli insegnanti e le insegnanti che aprono un dialogo sull'argomento rispetto al appunto sempre al genocidio a Gaza. Siamo in comunicazione con Marina Boscaino, a cui diamo il buongiorno per parlare.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno
2: a tutte e tutti.
1: A partire da un caso a cui ha dato uno spazio veramente becero il giornale Il Tempo, se non sbaglio 2 giorni fa, e che comunque è oggetto dell'ennesima ispezione dell'ufficio scolastico regionale ai danni di un insegnante del liceo Vivona. E non so se ci vuoi un po' riassumere la questione.
2: Sì, si tratta veramente di un caso che stentiamo a comprendere. Io ovviamente non parlerò dell'ispezione perché l'ispezione è in corso e finché.
1: Marina, sei sparita. Ci sei ancora? Aspetta, che è andata via la voce. Stavi dicendo, non parlerai dell'ispezione?
2: Sì, ma mi sentite? Scusate.
1: Adesso ti sentiamo bene.
2: Ah, scusate. Allora, no, dico, non parlerò dell'ispezione perché l'ispezione è un procedimento in corso in questo momento e quindi naturalmente non ne so nulla se non il fatto che si sta verificando. La questione è molto semplice. Un collega viene, come accade molto spesso, nel momento della conclusione proprio del rapporto con i propri studenti e con le proprie studentesse, invia a esiti dell'esame di Stato già pubblicati, quindi in un rapporto completamente irrisolto, cioè un rapporto tra cittadino e cittadine e cittadini liberi. Invia un bellissimo messaggio, a mio avviso, ho scritto un articolo sul Fatto rispetto a questa comunicazione, in cui sostanzialmente, con una maniera tra l'altro da raffinato intellettuale quale questo collega è, invita le studentesse e gli studenti, chiunque essi o qualunque cosa essi o esse diventino, di rimanere umani e di ricordare che questi 3 anni di questo triennio hanno visto contemporaneamente svilupparsi il genocidio gazzavo, che tra l'altro non è nemmeno concluso, e tutto quello che sta accadendo in Palestina, in Cisgiordania e così via. Gli pone delle domande e lo fa in una maniera, ripeto, raffinata, garbata, e citando testi della letteratura. Cita la Primavera Hitleriana di Montale, cita in particolare il 27° canto del Purgatorio di Dante. E che cosa accade? Accade che pochissimi giorni dopo il Tempo, il cui direttore Capezzone avrà pur letto questo articolo che veramente faceva acqua da tutte le parti, un collaboratore del Tempo scrive su sollecitazione ipotetica di uno studente che vuole rimanere anonimo e che non cita nemmeno la scuola in cui il fatto è avvenuto, la reprimenda contro gli insegnanti indottrinatori, gli insegnanti che invece di farsi portavoce di una dimensione universale dell'interpretazione della storia entrano nel merito, partecipano non sono indifferenti. Naturalmente tutta questa narrazione viene rivolta contro, a discapito del non meglio precisato insegnante di latino e greco di un liceo di Roma, e poi l'articolo porta con sé una serie di strafalcioni, devo dire, non solo nell'interpretazione dei testi citati, ma anche addirittura nell'interpretazione dell'articolo 11, dove si direbbe, secondo l'articolista, che è vietato parlare, non solo è necessario propugnare la pace, ma è vietato parlare delle guerre esterne all'Italia. Dove questo signore ha letto questo?
1: La Costituzione italiana vieterebbe di parlare delle guerre.
2: Di parlare delle guerre che non coinvolgono l'Italia. Va bene, al di là di questo fatto, diciamo, veramente sconcertante, io vorrei sottolineare un elemento che mi sembra l'elemento apicale. Noi sappiamo che questo governo si è contraddistinto per una serie di azioni di repressione che sono iniziate, ripeto, tra l'altro a partire proprio dallo scorso settembre, quando una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio inibiva la possibilità di parlare di Gaza nei collegi dei docenti, perché in quei giorni fiorivano mozioni, dichiarazioni, raccolta di firme, eccetera, eccetera, ma la teoria delle incursioni a gamba tesa sulla scuola di quest'anno è stata veramente qualcosa di incredibile, se vuoi poi ne parliamo. Ma qui, cioè, il vulnus che si vuole attribuire al primo comma dell'articolo 33, cioè alla libertà di insegnamento. Nel caso di cui stiamo trattando oggi, invece, non si tratta nemmeno di questo, perché, come ripeto, il rapporto, diciamo, docente-discenti era completamente sciolto. Questi
1: certo, si trattava di una comunicazione
2: di una comunicazione tra
1: persone tutte maggiorenni, fra l'altro.
2: Assolutamente, tutte maggiorenni, tutte consapevoli, tutte in grado, diciamo. Quindi risulta pretestuoso, ma risulta altrettanto allarmante nel senso che cosa sta succedendo? Qui non è solo a rischio il dettato del comma 1 dell'articolo 33, ma a rischio anche il dettato dell'articolo 21, cioè la libertà di espressione delle persone. Voglio dire, se in un caso che non riguarda la didattica, che non riguarda nulla che possa essere compromissorio da un punto di vista che per me è assolutamente inassumibile, incomprovabile, perché io rivendico la libertà di insegnamento, perché io rivendico che il mestiere, il lavoro del docente è un lavoro squisitamente politico, e che quando noi parliamo di educazione alla pace facciamo cultura e facciamo cittadinanza consapevole. Quindi io non lo approvo, però mettiamo pure che il tentativo sia quello di stroncare la libertà di insegnamento. Qui la stroncatura e dunque l'ispezione ministeriale capita totalmente in una situazione diversa, in una situazione in cui il contesto è quello della scuola, ma gli attori non hanno più nulla a che fare con la scuola. Pertanto, ripeto, non è nemmeno più un attacco alla libertà di insegnamento, ma è proprio un attacco alla libertà di espressione attraverso dei metodi. Vengono interrogati, sentiti, auditi, diciamo così, non solo docenti della scuola, ma anche studenti e studentesse, anzi ex studenti ed ex studentesse, perché sono tutti diplomati da qualche settimana. Quindi veramente una questione incredibile.
1: Assolutamente, e a parte, insomma, la nostra solidarietà per il collega, per il docente. Ma tu dicevi prima, giustamente, c'è stata una stretta sulla scuola nell'ultimo anno scolastico veramente importante, e facevi anche riferimento alla nota dell'Ufficio Scolastico della Regione Lazio di settembre, che diceva di non parlare di Palestina e di politica nei collegi
2: poi
1: docenti.
2: È stata corretta addirittura dal ministro Valditara, è dovuto intervenire, tanto lo sconcerto davanti a quella nota, ecco, tanto per dir qualcosa, no?
1: Poi ci sono state però le due note di Valditara sulla necessità del contraddittorio, una a novembre, una a dicembre, altra questione molto molto fumosa, a volte persino imbarazzante, perché per esempio si era tentato di vietare una giornata di ricordo della strage di Cutro in Calabria, proprio dicendo che mancava il contraddittorio, non si sa chi volessero per contraddittorio, forse la Guardia Costiera Libica,
2: sì. Oppure si avrebbe potuto dire qualcosa sicuramente di utile. Ma è veramente
1: poi
2: incredibile
1: la questione del webinar di Albanese con docenti per Gaza, con ispezioni in scuole della Toscana, delle Marche e dell'Emilia Romagna, anche lì perché sarebbe mancato il contraddittorio. Ci sono state le tante prese di posizione del ministro, le tante ispezioni ministeriali, gli tanti attacchi a studenti che manifestano nelle piazze. Ne abbiamo appena dato conto a Torino, ma insomma questo è avvenuto un po'.
2: Ma guarda, ti voglio ricordare anche altre cose altrettanto incresciose, cioè viene impedito dal MIM un convegno sulla militarizzazione della scuola organizzato dall'Osservatorio contro la militarizzazione e da USB, si richiede da parte delle OSR la schedatura degli studenti e delle studentesse palestinesi, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Bagno a Ripoli a Firenze propone di aggiungere al nome ufficiale delle scuole alcune indicazioni come scuola schierata a sinistra o favorevole alle teorie LGBTQ o WOC, antisionista, antifascista, per identificare l'orientamento del corpo docenti. E poi c'è stata quella terribile situazione, terribile perché si tratta di una mostruosa manipolazione di studenti di Azione Studentesca, cioè gruppo in odor di Fratelli d'Italia, che incitano con un apposito dispositivo alla denuncia del professore di sinistra, gli ispettori nelle scuole contro la pericolosa sovversiva Francesca Albanese, o ancora tantissimi, veramente tantissimi altri casi, l'ultimo dei quali è quello che riguarda il censimento delle attività. Questa è una nota uscita il 30 giugno del 2027 dell'Ufficio regionale del Veneto, in cui si...
1: Abbiamo evidentemente perso la nostra interlocutrice, avete sempre sentito il tu tu tu, ma adesso vedrete che tornerà velocissimamente.
2: Poca linea, ma la richiesta dell'Ufficio regionale del Veneto martedì 30 giugno 26, quindi pochissimi giorni fa, in cui si chiede di verificare e comunicare per quanto di competenza se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano sfide.
1: Ci riproviamo ancora, eccoci, l'Ufficio scolastico
2: regionale del Veneto, in cui chiedeva di voler verificare e comunicare se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano ospitato incontri con imam, organizzato visite in moschee, specificando ove possibile il numero delle coinvolte. Allora, questo fa un po', diciamo, il paio con, vi ricorderete, lo dicevo prima, la rilevazione degli alunni palestinesi presso le istituzioni scolastiche. Questa era una nota di gennaio in cui la Direzione Generale per gli Affari Regionali del MIM inviava a tutti gli uffici scolastici regionali l'invito ad una rilevazione degli alunni palestinesi. Quando tutti quanti ci siamo stupiti e sgomentati davanti a questa richiesta, quindi sulla stampa, le presenze che questa richiesta era corredata da una sezione facoltativa riguardante informazioni specifiche su eventuali percorsi di inserimento appositamente disposti, Carmela Palumbo, cioè il capo dipartimento per il sistema educativo, diceva che era un monitoraggio che facciamo sulla falsariga di quanto abbiamo fatto per gli studenti ucraini. Non abbiamo nomi e cognomi, ma solo numeri divisi per regione e ordine scolastico. Questa risposta, che evidentemente è poco convinto, perché c'è stata una, credo, evidente a tutti, profonda differenza tra le situazioni e l'assenza tra le due situazioni, cioè la guerra russa-ucraina e il genocidio in Palestina, e c'è stata l'assenza di una programmazione specifica, credo che chiunque sia nelle scuole italiane lo possa testimoniare. Quindi ecco, io credo che la scuola sia sotto attacco e questo fatto non ci deve far recedere veramente di un passo nell'esigibilità di quanto disposto dalla Costituzione italiana, e non solo. Per quel che attiene la libertà di insegnamento, ahimè, cito anche il DPR 275 del 99, cioè una norma che io non amo, cioè il DPR sull'autonomia scolastica, che pure reca in uno dei primi articoli la esigibilità del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Quindi che dobbiamo permettere uno sforzo non solo di vigilanza, ma anche di stigmatizzazione. E dato che il clima non è dei più tranquilli, perché vige una certa tendenza alla repressione anche all'interno delle scuole, stigmatizzare, dire, firmare, monitorare, ripeto, ma anche accusare, ma anche lanciare grida di allarme continue, perché di questo passo, diciamo, quell'organo costituzionale che Teo Calamandrei ci ha spiegato avere una funzione fondamentale nell'irrorare di sangue le altre istituzioni della Repubblica, verrà meno, come già sta venendo meno per tanti altri motivi, ma certo la libertà di insegnamento ne è il cardine, il perno fondamentale e irrinunciabile.
1: Senza dubbio, io penso insomma che ci siano stati anche dei motivi specifici, cioè da una parte la grande partecipazione delle scuole nella stagione di settembre-ottobre alle manifestazioni alla Palestina, dall'altra c'è evidentemente un interesse molto forte da parte culturale, anche se è un po' un uso improprio di questa parola, della maggioranza di governo sui giovani e sulle giovani, che ovviamente poi li porta a agire sulla scuola, che abbiamo visto anche con le nuove indicazioni ministeriali per il primo ciclo e poi per i licei, indicazioni ministeriali che danno proprio il senso della volontà di indottrinamento, visto che poi si accusano sempre i docenti e le docenti che aprono al dialogo di indottrinamento. Quelle indicazioni sembrano veramente questo, sono estremamente ideologiche.
2: Assolutamente, guarda, io ormai sono molto grande, ho quasi 64 anni, io ho scelto di fare l'insegnante proprio perché ho sentito il senso del secondo comma dell'articolo 3, voglio dire che la scuola della Repubblica Italiana è il mezzo più efficace e più potente che la Repubblica ha nelle sue mani per rimuovere gli ostacoli e per invitare i lavoratori alla partecipazione, cioè lo strumento dell'emancipazione. Ora, se questa scuola deve diventare l'omologazione al pensiero unico, come purtroppo sappiamo accade in periodi bui della scuola, è chiaro che noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo non accada, dobbiamo contrastare, dobbiamo ribellarci, dobbiamo però essere sempre a fianco delle nostre studentesse e dei nostri studenti, che giustamente esigono un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo in cui sia una necessità ed anche un diritto capire come vanno le cose. Io vi invito veramente a leggere la lettera, la comunicazione dei colleghi, quando ieri pomeriggio del collega che è vittima del casus belli di cui stiamo parlando. Da quando ieri pomeriggio ho pubblicato l'articolo sul Fatto Quotidiano, non immaginate davvero quanti WhatsApp, quanti messaggi mi sono arrivati con gente che mi diceva quanto avrei voluto essere io stata salutata in questo modo da un mio docente. Cioè è una lettera che è una testimonianza veramente di amore, è una testimonianza di cultura, è una testimonianza di sobrietà ed è una testimonianza di eticità. Cioè questi quattro elementi io credo che sono elementi che noi dobbiamo tenere carissimi e ai quali non possiamo e non dobbiamo rinunciare se, come dicevo, io ho scelto di diventare insegnante per il comma 2 dell'articolo 3, se sentiamo dentro di noi il mandato che la Costituzione si affida lì e ci affida con l'articolo 33 e 34. Il primo comma del 33 dice: l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. Ricordiamocelo sempre e ricordiamo anche che la libertà di insegnamento va di pari passo con la libertà di apprendimento e che quindi quel comma parla e riguarda anche le ragazze e i ragazzi che passano sotto la nostra tutela tutti i giorni e che appunto tutela che noi dobbiamo esercitare secondo quanto la Costituzione ci impone di fare e non gli uffici scolastici regionali o i ministri che decidono, che hanno capito semplicemente quello che si è capito tante volte nella storia, cioè mettere il bavaglio alla scuola significa mettersi molto avanti con il lavoro. Io vorrò poi magari cercheremo di capire come finirà questa indagine, questa ispezione che loro hanno chiamato audizione, ecco, voglio essere proprio filologica nelle parole, però sfido chiunque a trovare un capo solo di, non solo, non dico di imputazione, di stigma, ma di biasimo alle parole del mio collega, dettate da un libero cittadino a libere cittadine e cittadini.
1: Sì, tutto molto chiaro, ti ringraziamo per questa comunicazione, la nostra solidarietà al docente del liceo Vivona e comunque rimaniamo in contatto per cercare di capire come andrà questa vicenda.
2: Assolutamente, grazie sempre alla radio e scusatemi tantissimo per gli inconvenienti tecnici.
1: Vabbè, questo ce la prendiamo con le linee telefoniche. Grazie ancora.
2: Okay.
1: Ciao.
0: Allora, siamo d'accordo, signori?
3: D'accordo.
4: Io punto tutto.
5: Non ho tutti quei soldi.
4: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: Torniamo in diretta, abbiamo con noi una compagna di Torino per Gaza a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua partecipazione e anche per l'attesa. Proprio in questi giorni sotto il Tribunale di Torino c'è stato un presidio di solidarietà, si parla di giovanissimi compagni minorenni che sono in carcere da 6 mesi per i cortei per la Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: E, insomma, intanto se ci vuoi riassumere, diciamo, la cronaca, la vicenda giudiziaria di questi ragazzi.
1: Sì, proprio per dirla in poche parole, poi per chi vuole approfondire, per fortuna, avendo, insomma, ricordato al giornalismo locale di questa vicenda, qualcosa sta iniziando ad emergere dopo solo 6 mesi. Comunque parliamo di questi ragazzi, otto. No, sei, sì, mi sembra 6 ragazzi che sono stati arrestati appunto 6 mesi fa, alcuni rinchiusi nel carcere minorile del Ferrante Aporti, carcere minorile di Torino, e altri invece messi in comunità, per quanto il provvedimento prevedesse un arresto domiciliare, hanno ritenuto che le famiglie non fossero luoghi per loro educativi. E quindi sono stati allontanati, messi in queste comunità. A molti di loro è stato impedito di andare a scuola. Chi è riuscito a farsi dare il permesso ha dovuto attendere oltre un mese e mezzo, perché giustamente, secondo il tribunale minorile, è una richiesta, insomma, che va valutata con molta attenzione, come se fosse, insomma, una concessione poter andare a scuola. È come se, secondo il loro disegno, il punto non fosse una rieducazione, no, di questi selvaggi, no? Dal loro punto di vista, chiaramente. Quindi la scuola ovviamente gioca in secondo piano, si preferisce tenere delle persone che vanno dai 16 ai 18 anni invece rinchiusi in queste strutture assolutamente terrificanti. Ha delle condizioni inaccettabili. Addirittura all'inizio mi ricordo avevamo dei contatti con i genitori, si faceva fatica anche a parlare con le famiglie, cioè i ragazzi stessi, insomma, condizioni veramente terrificanti. Il tutto aggravato chiaramente da dinamiche di razzismo istituzionale pesantissime, purtroppo note e reiterate nel tempo. Comunque, questi ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e danneggiamento, prevalentemente, poi tutte le varie aggravanti del caso, travisamento, averlo fatto insieme, insomma, queste robe qua, però i capi di imputazione grossi sono questi due per aver partecipato alla serata del 3 ottobre di Torino. Per chi si ricorda, il 3 ottobre, è stato per tutta l'Italia una giornata di importante mobilitazione. Ci si stava iscrivendo all'interno di quello che poi è stato definito il movimento del Blocchiamo Tutto. La flottiglia era stata bloccata, insomma, da un paio di giorni. Il paese era letteralmente in subbuglio, tutte le infrastrutture nazionali e locali, insomma, si stavano bloccando in segno di protesta e di solidarietà contro, insomma, questa tirannia sionista che, insomma, ha dato prova non solo rispetto al territorio palestinese, ma anche rispetto a delle, diciamo, dimensioni anche istituzionalizzate di carattere anche più globale e occidentale, no? Quindi il fatto che si potessero, come dire, deportare e rapire delle barche che battevano bandiera di paesi sovrani, occidentali, europei e quant'altro, insomma, ha dato prova del fatto che Israele potesse di fatto fare tutto ciò che voleva, cioè che c'è un'arroganza che saltava agli occhi del mondo, e quindi, insomma, questa cosa ha prodotto un livello di attivazione non indifferente. Tra le milioni di persone che in tutto il paese hanno insomma, deciso di prendere parte ai momenti di lotta, ci sono stati anche questi 6 ragazzi, appunto minorenni, che il 3 ottobre a Torino è stato un raggiungere le OGR, che è un polo legato anche al Politecnico, comunque di start-up e tecnologie che collaborano con l'impianto bellico in maniera assolutamente sinergica. Nel pomeriggio, poi in maniera quasi spontanea, si è data nell'arco della serata una dinamica che è stata veramente incrementata dall'atteggiamento della questura e della polizia, che hanno indetto zone rosse, hanno piazzato uomini e mezzi in tutta la città, in tutto il centro, e hanno veramente provocato una situazione di... cioè, hanno lavorato per alzare anche il livello, come dire, generale, sicuramente stufi, insomma, di doversi confrontare con un livello di partecipazione così ampio. E così appunto la sera del 3 ottobre ci sono stati questi scontri in Piazza Castello, che poi ovviamente sono stati il focus giornalistico per i successivi 15 giorni, e comunque insomma queste persone che sono state poi arrestate a gennaio sono state accusate di aver preso parte a quel momento lì. Stiamo comunque parlando appunto di capi di situazione da un lato piuttosto frequenti per chi aderisce alle manifestazioni
0: e non così gravi, insomma, resistenze.
1: Esatto, sono, come dire, il modello standard con cui di solito la procura cerca di far arrivare all'indirizzo degli attivisti, dei militanti, insomma, delle misure cautelari o anche solo delle denunce, di solito, soprattutto quando si tratta di persone minorenni. Questo a Torino, però mi sembra anche in altre città, mi sembra anche Milano, non ci sono le cose del genere. A Torino sta diventando sempre più una tendenza, no? Quella di abbassare l'età anagrafica.
0: Purtroppo ci sembra che questo, insomma, sia una tendenza ormai a livello nazionale, insomma, sì, sicuramente ci sono stati a Milano casi analoghi per quanto riguarda, forse era proprio la stessa data. No. Pronto, mi senti?
1: Sì, sì.
0: O forse lo sciopero per la Palestina precedente, ma anche lì per gli scontri alla stazione centrale, che poi non erano neanche questi grandi scontri, un ragazzo e una ragazza minorenni furono messi ai domiciliari senza la possibilità di andare a scuola. Quindi no. Poi in termini generali, fuori dalle lotte, anche fuori dalle lotte per la Palestina, c'è stato una recrudescenza molto forte della criminalizzazione delle persone minorenni, direi da Caivano, dal decreto Caivano in poi, tanto che sono aumentate di molto le carcerazioni di persone minorenni, sono sostanzialmente raddoppiate nei carceri minorili. In tutto questo c'è quello che tu dicevi, il razzismo istituzionale, con la retorica dei Maranza, che peraltro è grande attualità perché proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che estende il fermo preventivo anche per le persone minori. E questo, fra l'altro, loro dicono, anche non solo per le manifestazioni politiche, ma anche in luoghi di aggregazione legati alla movida. Ci sembra che dietro ci sia sempre la profilazione razziale.
1: Assolutamente sì, questo tra l'altro è emerso con chiarezza anche durante l'interrogatorio che si è tenuto appunto 2 giorni fa. Domande, ad esempio, di che nazionalità era, quello che ti passava le bottiglie, comunque sempre un riferimento al fatto che ci fosse appunto un profilo definito, un'aggressività di base caratteriale attribuibile a certi background migratori, no? Cioè veramente, veramente allucinante. Tra l'altro un interrogatorio veramente serrato, ansiogeno, con la volontà di far dire agli imputati le cose che il giudice si aspettava di sentire, con allusioni, tra l'altro, oltre al razzismo, c'è un assolutamente non celato sionismo pregnante, no? Quindi cercando di insinuare un senso di colpa legato a... e quindi bambini israeliani, cosa ne pensi? Ma tu sei Hamas, ma tu condividi il 7 ottobre? C'è cose che veramente hanno esulato completamente dall'oggetto del processo, e di per sé appunto avrebbe dovuto concentrarsi sulle accuse di resistenza e danneggiamento, per quanto non è che condividiamo il sistema giudiziario, però come dire, dovrebbero esserci dei parametri quantomeno da rispettare sul piano istituzionale, che invece sono ad assoluta discrezione del magistrato di turno. Quindi insomma il quadro è veramente, veramente preoccupante. Come io penso che questa vicenda, ma pensiamo diciamo a livello anche di movimento torinese, che infatti appunto ha valutato essenziale essere presenti fuori con un presidio durante questo processo, e lo saremo di nuovo domani, perché altri ragazzi sempre nello stesso procedimento verranno giudicati appunto domani. Abbiamo
0: sempre
1: valutato
0: al minorile, cioè sempre
1: al minorile, sempre sono tutti legati insomma al tribunale dei minori. Abbiamo valutato fosse assolutamente essenziale, per quanto come dicevi insomma in tutto il paese, a Torino anche in particolare, c'è veramente una diffusione di criminalizzazione del dissenso veramente che spicca gli occhi. Però questo caso ci sembra paradigmatico, uno per appunto per l'età, due per le modalità, e veramente si dà prova del fatto che il governo non ha assolutamente remore nel vendicarsi di un attacco politico che ha ricevuto, uno schiaffo direi politico da parte del paese intero, no? Che ha dato prova del fatto che non c'è assoluta fiducia rispetto alle istituzioni, e che la questione della Palestina ha veramente fatto aprire gli occhi su come il sistema funziona, su come la macchina della morte funziona e di quanto sia esteso il livello di partecipazione dei governi di tutto il mondo. Parliamo del nostro governo, no? Che chiaramente è estremamente legato a Israele da un punto di vista di scambio di armi, di rapporti economici, di legittimazione diplomatica, di veicolazione di narrazioni sioniste sulle dimensioni mediatiche, i giornali, i telegiornali, chi più ne ha più ne metta. E nonostante tutto questo indottrinamento, nonostante anche il fatto che le scuole, no, si stiano organizzando veramente per creare degli automi che vengono, come dire, arruolati a questa guerra di massa verso cui ci vogliono portare, ecco, nonostante tutto questo comunque ci sono veramente centinaia di migliaia di giovani che si pongono delle domande, e allora appunto questo caso diventa un paradigma che è assolutamente importante far emergere. Poi sappiamo che quando le persone, soprattutto con background migratorio e soprattutto minorenni ultimamente, vengono risucchiati in questa macchina giudiziaria, di fatto entrano in un buco nero da cui è veramente difficile riuscire poi ad uscire, per cui anche solo avere gli strumenti per poter dare luce e visibilità a questi casi, pensiamo sia una minima autodifesa necessaria per evitare, cioè per provare quantomeno ad arginare certe bestialità che comunque si danno purtroppo al di là di noi ancora. Infatti intanto i primi due imputati hanno ricevuto un anno di messa alla prova, nonostante il parere del PM che ha chiesto di proseguire il periodo di arresti domiciliari, è assolutamente assurdo, e quasi senza tener conto del fatto che appunto è 6 mesi che queste persone sono in arresto, che è un tempo spropositato per degli adulti in via cautelare. Stiamo sempre parlando di persone che non hanno ancora ricevuto processo e che già vengono ritenute colpevoli, ok? Quindi anche sul piano mediatico, cioè si parla delle misure cautelari come se fossero già una pena, cioè come se fossero già la conseguenza di un giudizio, e invece sono come dire, sono basate sulle le indicazioni della polizia, che ancora da quello che ci risulta non è che decidono se una persona è colpevole o meno, e invece in questo paese risulta sempre più così. Quindi
0: nell'udienza di ieri, di queste 6 persone 2 sono state messe a un anno di prova,
1: esatto, che poi possiamo dire sicuramente che rispetto, che ne so, al carcere o altre ad altre pene sicuramente è meglio, però la messa alla prova non è sicuramente una misura leggera. E poi di fondo c'è una logica che è veramente allucinante, che è quella, insomma, appunto, di uno stigma che comunque continua a pesare sulla testa di chi è coinvolto, e bisognerebbe dare prova a chi ha queste istituzioni sioniste, a chi sostiene che lo sterminio di 300.000 persone in Palestina sia una cosa legittima, non lo so, prova a questi che si è redenti, no? Si è cambiato idea, anche perché sempre lì in sede di interrogatorio la tesi di fondo è che chi partecipa a livello generale alle manifestazioni per la Palestina sia un violento, siano spazi diseducativi, quindi bisognerebbe dare prova, no, di aver cambiato giudizio sui fatti che accadono nella storia oggi. Si vuole fare in modo che di politica se ne occupino solo le istituzioni, i partiti, gli addetti ai lavori, quindi è allucinante.
0: Senti, ma gli altri quattro ragazzi come sono usciti dall'udienza di ieri?
1: No, gli altri quattro ragazzi non c'erano in udienza ieri.
0: Ah, ce n'erano solo due.
1: Sono stati divisi, quindi ieri, cioè l'altro ieri ce ne sono stati due al banco degli imputati, domani
0: gli altri.
1: Tanti quattro. Quindi appunto torneremo in presidio anche domani e faremo in modo appunto ancora di continuare a battere il ferro sull'assurdità di questa situazione, sperando insomma che appunto l'essere a quantomeno sotto l'occhio di una città che osserva e che vuole capire che cosa succede, insomma possa agevolare quantomeno una riuscita insomma il meno problematica possibile per le persone coinvolte. Io mi è successo di parlare anche con giornalisti legati alla stampa mainstream, che ne so, La Stampa, La Repubblica, eccetera, cioè i giornalisti stessi dicevano: no, ma secondo me voi state sbagliando, è impossibile che per resistenza e danneggiamento ci sono 6 mesi di misure cautelari. Noi continuiamo a garantire che la cosa fosse così, mettendo in comunicazione anche con gli avvocati degli imputati e gli atti giudiziari e quant'altro, perché anche insomma chi rientra in quel meccanismo era abbastanza incredulo, perché la cosa non è...
0: E oltretutto
1: non è...
0: appunto di minori questa cosa sarebbe stata impensabile fino a poco tempo fa, 6 mesi
1: assolutamente, perché
0: in una comunità.
1: È un sistema che dovrebbe basarsi, cioè che l'arresto, no, dovrebbe avvenire veramente in casa, e stiamo sempre parlando di un sistema che si dà per assodato, no? Quindi dovremmo aprire un discorso veramente ampio, però anche solo rimanendo dentro i parametri stessi di questa istituzione qua, cioè l'arresto dovrebbe essere veramente un extrema ratio, cioè un'ultima spiaggia proprio in casi in cui il reato contestato è di una gravità che non impedisce di pensare che la persona coinvolta possa rimanere nella società senza essere un problema. Dovremmo, che ne so, parlare di stupratori, di persone che agiscono violenza contro le persone e diventano pericolosi, e invece stiamo parlando di persone che aderiscono a delle manifestazioni e ci chiediamo qual è il senso di una misura cautelare che dovrebbe impedire la reiterazione di un reato. Cioè, in un momento specifico, tra l'altro stiamo parlando di un movimento gigantesco, no? Che non ci sembra si stia ripetendo, tra l'altro, in questo momento specifico. Cioè, cosa si vuole punire? L'adesione a un'idea, l'adesione a una lettura del mondo, cioè più che a una condotta specifica. E infatti è emerso con assoluta chiarezza appunto in sede processuale, perché poi quasi non si parla dei reati contestati, che sembrano più un pretesto che altro, quanto più di a che cosa, no, dentro cosa quei reati si sono iscritti, cioè quei reati di cui vengono accusati, non è che diamo per scontato che siano stati tra l'altro praticati, però
0: con sempre l'aggravante appunto del razzismo, perché appunto questi ragazzi hanno un background migratorio e quindi evidentemente quel messaggio che fa passare l'istituzione giudiziaria è chi ha un background migratorio ancor meno può permettersi di manifestare la propria idea.
1: Assolutamente sì, cioè come se tu che sei un ragazzino di origine, che ne so, marocchina, egiziana o insomma qualsivoglia paese che non sia quello italiano, ragazzi, a maggior ragione dovresti essere grato al paese, no, che ti sta ospitando, e dovresti stare zitto e fare quello, il minimo indispensabile per stare qua e non rompere le scatole a nessuno. Soprattutto non puoi avere voce in capitolo sulla politica, sul governo, sulle istituzioni, cioè ma di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro sì, persone con background migratorio, ma nella maggior parte dei casi nate e cresciute in Italia, fanno parte del tessuto di questo paese, e ci mancherebbe altro che una persona non abbia il diritto di esprimere la propria opinione politica rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, visto che il governo italiano si sente, come dire, legittimato a usare i soldi degli italiani per sovvenzionare la guerra di Israele o per mandarci a combattere la guerra per gli Stati Uniti, no? In quel caso gli interessi nazionali, il patriottismo vanno in secondo piano, ovviamente, no? L'interesse degli italiani, certo, anche in senso stretto, no? Invece, quando si tratta di un fronte interno, ecco, non si può avere un'opinione che sia diversa da quella che viene veicolata dal piano istituzionale, cioè è una cosa veramente assurda.
0: Quindi domani voi sarete nuovamente in presidio davanti al Tribunale Minorile di Torino. A che ora ci sarà il presidio?
1: Alle 12,
0: e quindi magari domani in giornata ci risentiamo per aggiornarci su questa situazione, se vi va.
1: Volentieri.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Bene, noi torniamo in diretta, come annunciato poco fa, con un compagno del CPA di Firenze per farci, diciamo, raccontare come vi state preparando, organizzando per le giornate di Genova, 25 anni di quello che fu, insomma, l'esperienza collettiva sicuramente estremamente importante, ma che rimane nella memoria, nella nostra memoria, della contestazione, del quello che fu il controvertice del luglio del 2001. Mi senti?
1: Pronto, ti sento malissimo.
0: Adesso mi senti un po' meglio?
1: Un po' meglio, sì, grazie. Allora, ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio. Allora, io posso già andare?
0: Sì, sì, sei già in diretta.
1: Ok, perfetto, scusami perché appunto non ti ho sentito benissimo, quindi non avevo inteso bene l'intro. Allora, sì, sono un compagno del CPA di Firenze e stiamo collaborando con i compagni di Genova per la riuscita, insomma, di questa giornata. E come prima cosa, insomma, volevo porre un po' un ragionamento che avevamo fatto rispetto proprio poi all'indizione della manifestazione, più che nella sua costruzione. E per la prima volta siamo usciti in alcune piazze il 25 aprile cercando di fare un ragionamento che appunto tirasse un filo rosso dalla resistenza antifascista fino all'oggi, no? Che passasse anche da quelle che erano state che era stato il passaggio di testimone negli anni 60 proprio a Genova, quando la Genova antifascista scacciò il congresso Missino, e poi dagli anni 70-80 passando per gli anni 90 da tutta la fase dei controvertici e delle manifestazioni internazionali che portarono a Genova. E noi appunto avevamo messo sul piatto quel ragionamento anche per far notare un limite, che è un limite prima di tutto nostro e crediamo un po' di tutto il movimento, cioè giustamente e chiaramente facciamo spesso riferimento, non abbiamo problemi a argomentare rispetto all'attualità della resistenza antifascista, così come ci rivendichiamo tutte le lotte e le conquiste della fase degli anni 60, anni 80, però ci abbiamo diciamo questo grosso buco a livello storico per cui con molta più difficoltà invece riusciamo a parlare di quello che è successo negli anni 90 e fino a Genova. E questo probabilmente è un elemento che dipende dal fatto che oggettivamente qualcosa in quelle giornate si è rotto ed è stato un qualcosa che non ci ha permesso collettivamente di fare un bilancio, e in un qualche modo è come se tutta quella storia, cioè non soltanto la Genova del G8, ma tutta quella storia che ha preceduto la Genova del G8 sia stata rimossa dal dibattito pubblico, e quindi nel momento in cui non riusciamo a affrontare quel tema, molto più difficilmente poi quel pezzo di storia, che è un pezzo di storia nostra in tutta la sua eterogeneità e quindi anche con le contraddizioni che si poteva portare appresso, però che lascia sul terreno degli insegnamenti e degli insegnamenti che però appunto, se non riusciamo a riprenderci in mano quel pezzo di storia, non riusciamo a utilizzare noi e a trasmettere alle nuove generazioni. E questa è una delle ragioni per cui lo slogan della manifestazione di Genova del 19 luglio è "in ogni caso nessun rimorso", che è evocativo da un certo punto di vista, però in quello slogan secondo noi sta un elemento fondamentale, cioè che è quello di dire che noi di quella storia ci vogliamo rivendicare tutto. Crediamo che sia stato uno dei limiti il fatto che non si sia riusciti a rivendicarci tutto di quella storia là, che probabilmente è stata anche l'anticamera poi del modo in cui quel movimento è venuto meno. Però ecco, quando diciamo questo, diciamo che anzitutto ci vogliamo proprio rivendicare tutta quella piazza, tutta quella storia, e prima di tutto ci vogliamo rivendicare anche i compagni che hanno pagato con i processi e con il carcere quella storia là. Quindi questa qui sarà una manifestazione in cui noi scenderemo in piazza non da sconfitti, scenderemo in piazza come compagni e compagne che ancora oggi lottano e si vogliono organizzare e lo vogliono fare appunto parlando anche dell'altro.

0: nostro slogan che ci portiamo appresso, cioè avevamo ragione noi, e in un qualche modo dobbiamo entrare forse nel merito di questa questione, cioè oggettivamente che cosa voglia dire rivendicarsi avevamo ragione noi, e soprattutto se questo noi c'è o non c'è, nella misura in cui per noi esiste questo noi e quindi la rivendicazione dell'avevamo ragione, se è un noi complessivo che abbraccia tutte le pratiche che sono state portate in quella piazza e ha la capacità di appunto rivendicarsi anche compagni che hanno pagato con il carcere, chi non è stato preso in quelle giornate ma ha espresso anche una conflittualità in quella piazza, scegliendo anche delle pratiche di attacco rispetto a determinati simboli del potere, e soprattutto poi ha avuto anche la capacità di creare barricate, arginare le cariche della polizia per quello che ha potuto fare rispetto poi oggettivamente a un livello repressivo altissimo che magari da alcuni era stato messo in conto, però non calcolato forse nei termini in cui si è espresso.
1: Sì, indubbiamente tu facevi riferimento appunto che Genova non nasce nel vuoto ma nasce dentro un percorso che ha coinvolto sicuramente tutti gli anni 90, che erano forse anche la fine degli anni 80, no? Tutte le mobilitazioni contro i vari appuntamenti, all'epoca prima era G7, tutte le reti anche europee, mi ricordo il G7, possiamo ricordare il G7 appunto di Berlino, dove ci fu uno dei primi confronti dei movimenti europei, cosa che poi appunto nel corso degli anni crebbero questi confronti, ci furono varie manifestazioni durante appunto sempre quegli anni, fine anni 80, primi anni 90, se non ricordo male, insomma anche in Svizzera, a Ginevra, in varie parti d'Europa, fino a coinvolgere a Genova buona parte dei movimenti europei, ma anche come ben ricordavi, partendo da approcci totalmente diversi, no? Cioè sia da approcci appunto più diciamo di compagni, di sinistra, ma anche in piazza, in quelle piazze raccolsero anche tanto attivismo sociale, volendo potremmo dire insomma di organizzazioni del sociale impegnati che comunque tutte rivendicavano la voglia di un mondo diverso, quindi in qualche modo di fermare quei progetti di cui, anche come ci stai raccontando te, insomma è vero, un po' siamo state un po' Cassandra in quell'occasione, no? Riuscivamo a vedere quale poteva essere il futuro se alcuni progetti politiche venivano portati avanti, ed è questo si è avverato praticamente tutto. Però Genova fu la conclusione di un lungo percorso, insomma forse i primi momenti, l'intenzione anche di tagliare le gambe, dare uno stop, togliere la voce a questo movimento così composito, largo, si era già visto nei mesi precedenti, nel marzo di a Napoli, anche lì con una grossa manifestazione duramente repressa e le pratiche poi un po' cilene nei commissariati di Napoli si ripeterono pari pari a Genova, anzi forse peggiorarono in quello di Genova, per cui appunto come dicevi probabilmente non cadde nel vuoto. Non so se vuoi, proprio perché facevi riferimento a questo, vuoi raccontarci anche quegli anni come si costruì la Genova del 2001 a Firenze, perché poi tu stai dicendo che non c'è memoria di quello, no?
0: Allora, guarda, io in quegli anni in realtà ero... Come, scusa?
1: No, io ho dei dubbi che non ci sia memoria e che è talmente tanto veloce il passaggio di informazioni, la dispersione delle informazioni, è cambiato, no? Il modo, se prima c'erano i giornali, le radio, a un certo punto i social sono diventati veramente un mondo in cui alcune informazioni sono talmente tante che girano che uno le perde, e forse dobbiamo un po' fare memoria di questo, cioè saperle rimettere insieme più che non ci sono, no?
0: Allora guarda, su questo sono d'accordo con te, nel senso forse prima sono stato anche superficiale in questo, cioè la memoria da qualche parte riportata c'è, e soprattutto ci sono compagni che poi su questa roba ci hanno lavorato, ed è oggettivo che se poi uno va a cercare specialmente sulle giornate di Genova riusciamo a trovare alcuni passaggi. Quello che intendevo dire è che oggettivamente è molto più difficile invece ritrovare tutti i passaggi precedenti, no? di come si arriva a Genova. Io in prima persona mi sono vissuto questa difficoltà proprio perché comunque sia, cioè, nelle fasi precedenti ero un pischellino. Io sono uno di quelli che Genova si è sostanzialmente vissuto il dopo, sono proprio, diciamo, a cavallo di quegli anni, e oggettivamente poi è stato merito di compagni che invece quelle fasi le hanno vissute, se ho avuto la possibilità comunque sia di entrare in contatto anche con determinate materiali. Quello che noi abbiamo visto anche in questo periodo, cercando poi di fare iniziative che fossero di costruzione rispetto alla manifestazione del 19 luglio a Genova, oggettivamente abbiamo notato che c'era nelle nuove generazioni una grossissima difficoltà nel riuscire a comprendere e attingere materiale rispetto a cosa fosse successo in quegli anni. Che sicuramente c'è, però probabilmente il ragionamento è sulla battuta d'arresto che ha avuto quel movimento, e quindi poi nel momento in cui subisce una battuta d'arresto di quella portata, con quello che ha seguito a Genova, perché noi sappiamo benissimo che, insomma, Genova è uno spartiacque, su questo per esempio noi a Firenze faremo un'iniziativa venerdì con supporto legale, con i compagni di Radio Wombat che ai tempi erano dentro Autistici e Indie Media, con un compagno della rete Libere e Libere di Lottare, e andremo proprio a parlare di questi temi, specialmente il nuovo lavoro di supporto legale, insomma, spiega anche quelli che sono stati i passaggi che hanno ristretto l'agibilità politica, il modo in cui il conflitto è stato gestito da Genova in avanti, l'uso di reati tipo devastazione e saccheggio e così via. Ecco, probabilmente quella battuta d'arresto ha impedito che realmente poi si sviluppasse un ragionamento di bilancio su quelle giornate, ma più che altro su quel periodo storico, cioè, appunto, come dicevi te, tutti i vari controvertici che poi sono passati da Seattle, da Amsterdam, da Praga, da Göteborg. Poi c'è la specificità delle giornate di Napoli e Genova. A Napoli c'era il centro-sinistra al governo, Genova c'era il centro-destra da pochi mesi, ma oggettivamente quella piazza era stata preparata dal centro-sinistra stesso. Quindi, ecco, a questo mi riferivo anche nella difficoltà di riuscire poi a avere una ricostruzione storica e complessiva che potesse essere un insegnamento per le nuove generazioni. È quello che stiamo un po' cercando di fare, e confrontandoci con i compagni, oggettivamente anche con cui abbiamo preparato le iniziative, è stato un tentativo che abbiamo fatto, e abbiamo notato che comunque sia è una questione che è nella testa di tanti compagni, per quanto magari ognuno, diciamo, nei propri collettivi, nei propri gruppi abbia cercato di fare questo lavoro, però a oggi non risulta essere un lavoro condiviso. Questo, ecco, cercavo di dire.
1: Su questo hai perfettamente ragione, sei un po' probabilmente incrinata, perché poi mi viene in mente in termini di memoria, no? Se penso agli anni 90, sono anche gli anni del Chiapas, in cui nel 94, quindi c'ha anche degli interventi, insomma, Genova si preparò anche attraverso quello che fu l'incontro internazionale del 96, l'incontro in Spagna del 97, sempre su queste tematiche, insomma, quindi le politiche internazionali, i cambiamenti, le lotte anche a livello mondiale, che raccolsero e misero insieme tante espressioni diverse, la rivendicazione delle terre, le rivendicazioni dei popoli indigeni, anche di punti di vista che fino allora magari erano stati oltre che quello contro le guerre e contro le armi, perché non dimentichiamo che furono anche gli attacchi, appunto, all'Iraq, furono i primi tentativi e scenari, insomma, da un punto di vista internazionale, soprattutto degli Stati Uniti, di cambiare gli assetti mondiali, no? Cose che, cioè, purtroppo vediamo che lo stesso un palinsesto si sta ripresentando proprio oggi, no? Questo dovrebbe farci fortemente riflettere rispetto a forse recuperare pezzo di quella memoria del passato e anche riprendere, ridare voce. Forse sì, si fa un po' fatica a mettere insieme tutto, no? Perché sì, ci si è un po' parcellizzati, chi si occupa di migranti si occupa di migranti, chi si occupa, che so, di politiche o comunque di lotte internazionaliste fuori dal nostro paese si occupa di quello, si fa fatica a rimettere un po' tutto insieme. Questo forse potrebbe essere l'invito, lo sforzo, anche l'augurio, no? Che questi 25 anni di Genova ci aiutano a rimettere un po' insieme queste, questo affrontare e anche a cerchiare, insomma, la voglia di cambiamento da tanti punti di vista differenti, che pure insomma sono, convergono tutti nello stesso bisogno, nello stessa non solo rivendicazione di nessun rimpianto, nessun cambiamento, ma anche in quello che si diceva allora, un altro mondo è possibile.
0: Sì, un altro mondo è possibile, e soprattutto mi verrebbe da dire, insomma, per come è messa oggi la situazione da un punto di vista, per chiamarle con un eufemismo, di tensioni internazionali, la questione della crisi climatica, la questione che abbiamo sul lavoro e così via, oltre che possibile, a questo punto è necessario, perché la situazione, insomma, il piano su quel piano inclinato mi sembra che la palla stia ruzzolando molto velocemente. Diciamo che questa roba, insomma, l'avevamo vista arrivare, e chiaramente quella fase era anche una fase a livello internazionale particolare, perché insomma in quel momento, venendo meno il blocco sovietico, gli Stati Uniti stavano esercitando un'egemonia complessiva, e quindi in un qualche modo poi l'orizzonte della globalizzazione, in cui sembrava anche che il capitale nell'egemonia statunitense avesse risolto tutte le sue contraddizioni e che quindi fosse unico e omogeneo, in realtà in quel momento, ecco, la lettura che veniva data era questa. C'era stata, c'è il Kuwait, e poi non ci dimentichiamo nel 99 i bombardamenti su Belgrado, c'è cioè quindi la NATO che disintegra l'esperienza della Jugoslavia, e su quelle macerie si costruisce l'Unione Europea. Oggi vediamo che in realtà poi la situazione, come dire, si è evoluta, e delle contraddizioni che già erano latenti, ma nel momento in cui gli Stati Uniti esercitavano un'egemonia come esercitavano in quel momento, probabilmente sfuggivano. Oggi in realtà probabilmente tutti quei nodi stanno venendo al pettine, e diciamo che il mondo si ritrova per la prima volta dopo tanti anni a dover fare conti con quelle che erano con quella che è la guerra simmetrica, che era stata in un qualche modo, diciamo, scartata in quegli anni come possibilità, visto la fase che si stava attraversando. E questo rimette in moto tutta una serie di questioni che noi, tra l'altro, porteremo in quella piazza, e specialmente lo farà lo spezzone giovani, perché anche questo è un ragionamento che abbiamo fatto, cioè parlare di Genova da compagni e compagne che non sono sconfitti, ma non parlare soltanto di Genova in termini testimoniali, ma appunto parlare di Genova guardando avanti. E tant'è che prima del concentramento, che sarà in piazza Carlo Giuliani, in piazza Raimonda, alle ore 15:30, alle ore 14:30 davanti alla scuola Diaz, ci sarà il concentramento dello spezzone giovani, ed è uno spezzone che è animato prima di tutto dallo slogan contro l'arruolamento alla guerra e per la diserzione, perché oggi il modo in cui si manifesta e si combatte la guerra sta facendo tornare in auge la possibilità di un arruolamento cognitivo, ma di un arruolamento anche diretto dei giovani al fronte. Vediamo laddove sui fronti, laddove si combatte una guerra guerreggiata, che avvengono anche arruolamenti forzati. Questo oggi noi lo vediamo, vediamo muoversi questi aspetti per la militarizzazione della società, e in particolare per la presenza dei militari nelle scuole, però probabilmente anche questa qui è una tendenza che dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano e capire quali sono oggi, al di là del legittimo e giusto slogan e messaggio che dobbiamo lanciare a tutta la componente e lo spaccato giovanile, proletario giovanile, anche poi in termini pratici a un certo punto riuscire a mettere in piedi un ragionamento su come effettivamente questa diserzione, nel momento in cui ci sarà una chiamata alle armi, ci dovesse essere una chiamata alle armi, riusciamo a renderla pratica per non far andare i giovani al fronte.
1: Sicuramente, insomma, che però lo vediamo, no? Appunto, come facevi riferimento te, pensiamo alla situazione in Ucraina, dove c'è stato un, appunto, non solo i giovani, anche i meno giovani, un obbligo, no? Di partecipazione, anche abbiamo visto anche le distorsioni, benché se vengono denunciate molto poco, però le condizioni in cui vivono coloro che hanno provato a mettere in atto la propria disobbedienza civile, la propria diciamo non volontà di andare al fronte. Poche purtroppo sono le denunce che anche da quel territorio uno riesce a raccogliere. Quello che ti volevo chiedere è come tu dicevi, dopo l'incontro di Genova ci stiamo preparando per questa iniziativa a Firenze, ma voi andrete su a Genova, state organizzando, non so, pullman, c'è una modalità, chi vuole entrare in contatto con voi, come vi può raggiungere, come vi state organizzando?
0: Allora, noi da Firenze abbiamo due pullman che sono già pieni e quindi ci saranno altre tot macchinate, ora non ti so dire quante, che saliranno a Genova in quella giornata. Quindi da questo punto di vista non ci possiamo dare più come punto di riferimento, nella misura in cui appunto ci avevamo due pullman, li abbiamo riempiti e questo è. Saliremo la domenica mattina e arriveremo lì al concentramento, arriveremo prima, ci incontreremo con i compagni e le compagne di Genova e riceveremo insomma istruzioni anche da parte loro sulle modalità della manifestazione del corteo, perché comunque sia appunto essendo loro di Genova e riuscendo loro a stare insomma sul pezzo in quel territorio, sono loro che si sono presi la responsabilità dell'organizzazione della manifestazione. Quello che vi posso dire, che già so, è che sarà una manifestazione che vorrà mostrare anche una compattezza nella testa del corteo, ma ha l'aspirazione di essere una manifestazione che vada oltre il livello militante e che quindi sappia oggettivamente parlare sul livello popolare e quindi riesca a aggregare tutto un tessuto specialmente territoriale, ma anche a livello nazionale, che in realtà si mobiliti rispetto insomma a quelle che sono le questioni che abbiamo sollevato anche nel comunicato a cui facevi riferimento all'inizio dell'intervista.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti magari ricorderei l'appuntamento di venerdì, in maniera tale che chi ascolta questa radio in streaming, magari anche da Firenze, se vuole può venire a questo incontro, se vuole può avere da voi maggiori informazioni in quell'occasione.
0: Ok, guarda, ti anticipo un giorno, nel senso che domani il 16 a Genova al CAP ci sarà l'iniziativa sempre con supporto legale insieme a Zero Calcare nel tardo pomeriggio a partire dalle 17.30 con l'apertura della sala e i banchini e poi alle 18.30 il dibattito appunto con supporto legale Zero Calcare, ci saranno i compagni di Genova antifascista, mentre il 17 a Firenze alle ore 21 facciamo un'iniziativa per così dire simile, sempre la presentazione dell'ultimo lavoro di supporto legale con Archivi di Ferro, Radio Wombat e Rete Libere e Libre di Lottare, a cui rivolgeremo una serie di domande che diciamo in generale sono attinenti a un po' al ragionamento che facevamo adesso, cioè per parlare di Genova, parlare di quello che è successo prima e riuscire anche a andare a discutere rispetto al dopo e quindi anche tutto il tema della leggenda degli infiltrati, della divisione in buoni e cattivi, dei processi, il 10% e così via.
1: Bene, ti ringrazio e ovviamente buona lotta, buon incontro e speriamo che insomma questo 25ennale di Genova ci faccia riportare a casa quantomeno le idee più chiare rispetto a quello che devono essere le prospettive future.
0: E lo speriamo anche noi, grazie.

0: Continuiamo questo giro un po' per l'Italia per raccontarvi come si organizza. Mi senti? Mi senti?
1: Pronto?
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento. E tu?
0: Sì, ti sento bene. Okay. Bene, allora stavo dicendo, continuiamo questo giro un po' in Italia per raccontare come si organizzerà la giornata di sabato all'interno della campagna Colpevoli di Palestina. 5 appuntamenti sotto 5 carceri italiane dove sono rinchiusi compagni palestinesi, proprio per come dire, essere palestinesi e per la loro solidarietà, denuncia dei crimini e del genocidio in atto giù in Palestina. Bene, con te volevamo raccontare, insomma, come si sono vi siete organizzati come reti per la Palestina di Basilicata per l'appuntamento sotto Melfi, ma anche, insomma, dare un po', fare un po' il background, visto che sono proprio le reti della Basilicata che hanno un po' costruito questi appuntamenti. O mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli, perché ovviamente dipende da una situazione oggettiva concomitante, proprio in quanto in questi giorni, anzi esattamente oggi, scade il periodo di proroga che purtroppo è consentito dalla legge, cioè nel senso che c'è una situazione tecnico-giuridica di legittimità a tormentare ulteriormente una persona come Ananna in una situazione di caldo infernale di cui lui tra l'altro scrive come in tutte le patrie galere, che si aggiunge a un provvedimento ulteriore di punizione. Allora, diciamo che la vicenda di Anan è una vicenda costellata di queste cose, no? Di dispetti, di provocazioni, fin dal primo momento che lui da Terni è stato trasferito a Caccia di Massima Sicurezza 2 di Melfi. Addirittura lui, come molti ricorderanno, a fine settembre 2025, quindi fra poco sarà un anno, lo portarono lì nottetempo e per lui era arrivare in una terra completamente sconosciuta, sguarnita, un deserto, no? E siccome gli facevano un bel po' di provocazioni,
0: ricordiamo che invece magari a Terni c'era un gruppo di compagni che, insomma, lo sosteneva anche da un punto di vista materiale, no?
1: Sì, chiaramente non è facile in 2 minuti poter ricostruire una rete solidale di quel tipo, insomma, perché lui ne parla sempre, insomma, sentiva molto il calore intorno a sé e pare che quella sia stata la motivazione principale del suo trasferimento. Quindi chiaramente le compagne e i compagni, insomma, che hanno seguito sempre Anan, a cominciare da Terni ma anche di altre località, si sono messi in contatto con noi e hanno spiegato la situazione. Noi di Anan sapevamo, ma come sapevano un po' tutti, così in una maniera più epidermica, diciamo più superficiale, no? E quindi abbiamo fatto una serie di collegamenti, è partita anche una mailing list e tutto quanto, e quindi abbiamo concordato di fare una serie di iniziative. Quindi a oggi noi abbiamo fatto 7 presidi, una manifestazione anche a Melfi di cui la gente ricorda, perché diciamo, non capita tutti i giorni. Abbiamo fatto anche assemblee pubbliche all'interno di paesi che sono intorno a Melfi, visto che comunque Melfi in quanto tale, essendo una giunta di destra che sta in mano a un sindaco forse italiota, insomma, che non ha mai voluto dire una parola, abbiamo cercato di coinvolgere comuni del circondario e spiegare anche il rapporto che c'è, diciamo, tra la situazione di Anan, il conflitto in Palestina, in tutto il Medio Oriente, nel Golfo, anche in relazione a una serie di mutazioni che avvengono sul piano produttivo in questa terra, che è una terra che dal presidente della giunta regionale Bardi in Basilicata, che è pure lui di Forza Italia, quindi c'è anche qui la giunta di destra regionale, aveva promesso a Crosetto nella primavera scorsa, cioè al ministro della guerra, di poter trasformare tutta la regione in un presidio disponibile non soltanto per trivellazioni, per il nucleare, per un deposito, disponibile per mutare l'assetto produttivo, visto che c'è la crisi di Stellantis, la crisi dell'indotto, molti giovani ogni anno se ne vanno, cioè una media tra i 2000 e i 2500 e compagnia bella. Quindi in questo contesto abbiamo provato a sollecitare. A oggi non c'è stato nessuna amministrazione, nessun sindaco, no, che avesse dato mai, diciamo, la sua disponibilità. Eppure, diciamo, di cose da fare ce ne sono tante, insomma. E quindi in quel senso, quando lui è arrivato in Basilicata c'erano già in atto, diciamo, come un po' in tutta Italia, mobilitazioni per la Palestina, e c'erano anche in atto mobilitazioni per denunciare le fabbriche di morte, diciamo, le fabbriche di guerra, quelle che sono legate a Leonardo, alla logistica, oppure magari ai cingolati, alla produzione dei cingolati, o cose ancora più ambigue e in qualche modo scivolose, come quella produzione dei dati dual use come ci sono a Matera. Quindi in questo contesto il legame, diciamo, tra le due province della Basilicata, cioè la Potenza e Matera, no, ha comportato la possibilità di avere una rete di carattere regionale. Non da ultimo la vicenda della Flottiglia, perché basta anche andare un po' su internet, c'è anche un ragazzo di un paese che si chiama Bernalda, che poi è il paese di Francis Ford Coppola, vabbè, comunque allora, questo ragazzo è stato fatto prigioniero dagli israeliani sulla Flottiglia, insomma c'è stato una forte mobilitazione nei suoi confronti, e Bernalda ha visto la manifestazione forse più grande degli ultimi suoi decenni, con oltre 2500 persone, insomma. Quindi questo, diciamo, è il contesto. Per quanto riguarda la vicenda di Anani, che si è saputo mettere in sintonia con quanto accadeva fuori già dall'inizio, addirittura arrivando a cucirsi la bocca, insomma, a fare delle cose, scioperi della fame per una settimana, proprio perché questo è il suo modo, cioè un modo che non piange mai se stesso, no? Ma prova a essere con tutti i suoi mezzi, no? In qualsiasi situazione, uno che sa lanciare messaggi, quindi sa anche comunicare. Quindi sono stati mandati, tra virgolette, da lui, insomma, esponenti che avevano la legittimità, insomma, come consiglieri regionali, la garante, e quindi, insomma, ha avuto anche la possibilità di ricevere alimenti, insomma, ogni volta sempre con una serie di difficoltà. Lui ultimamente, come saprete sicuramente, è stato punito ulteriormente,
0: sì,
1: con isolamento, proprio perché ha protestato, perché, come, che ne so, per i cattolici, insomma, c'è, cioè, questa cosa della Pasqua, dell'agnello, insomma, loro hanno, diciamo, nella cultura islamica, insomma, è araba, no? Alada, no? Quindi il fatto di avere concordato la possibilità di utilizzare una saletta, no? Che significa fare una serie di procedure, di domande, poi acquistare il cibo, preparare le cose, cioè, e quindi avevano avuto il consenso a questa saletta, e stiamo parlando quindi di fine maggio, poi la mattina stessa che doveva essere consumato insieme a questo momento di socialità, insomma, quindi anche con chi nel carcere, insomma, non era di origine araba, cioè, o magari italiano, o cattolico, o a religioso, insomma, o non religioso, insomma, gli hanno la mattina stessa, insomma, vietato questa cosa. Quindi in questo senso lui non si è fermato manco davanti a questo, ha denunciato, probabilmente non ci sarà stato qualche scazzo, insomma, possiamo immaginare anche all'interno, però la decisione era la decisione del DAP, cioè quindi praticamente di quello che fa capo al ministro della giustizia, e ha chiesto la formazione di una commissione di indagine su questo fatto e ha denunciato per discriminazione, razzismo, insomma, questo tipo di comportamento, per cercare di individuare anche chi fossero i responsabili. Però dicevo che la cosa più ancora rilevante è il fatto che una sentenza che è stata emessa il 16 di gennaio del 2026 dalla Corte di Assise dell'Aquila doveva essere fatta conoscere nelle sue motivazioni, e le motivazioni dovevano arrivare per legge entro la metà di aprile. Dalla metà di aprile invece
0: è arrivato
1: una proroga, che lui si è beccato altri 3 mesi, a cui si sommano anche questi 15 giorni e si potrebbero sommare anche altre cose, insomma, quindi in questo senso lui non ha paura, diciamo, di tutto questo, perché ha le spalle anche molto, molto larghe, e ha molto fiducia anche nella capacità di mettere in sintonia una solidarietà esterna, diciamo, con la propria situazione. Quindi siccome quel periodo capita proprio oggi, pensavamo che fosse disponibile anche conoscere queste motivazioni della sentenza, e quindi la proposta che avevamo fatto anche in questa mail list, insomma, per i prigionieri palestinesi era proprio di utilizzare, diciamo, un momento comune per sottolineare e denunciare anche un tentativo concordato dei media, sostanzialmente, di isolare politicamente la questione palestinese. Cioè, nel senso, noi viviamo purtroppo questa grande deriva dovuta anche alla miseria culturale e politica che abbiamo in questo paese, insomma, per la forma di subordinazione che tante volte è stata toccata con mano in questo paese. E quindi anche le associazioni principali palestinesi in Italia hanno fatto una cosa bellissima, cioè hanno trovato il tempo, la voglia e la possibilità, quindi, di fare un appello congiunto che poi si è trasformato anche in un messaggio a tutta Italia, insomma, quindi anche si è trasformato in un appello alla partecipazione, e quindi in questo senso ne saremmo contenti, insomma, di poter avere quanta più gente possibile per sabato 18 a Menfi, insomma, perché ogni volta siamo andati lì a presidio, insomma, abbiamo usato delle belle trombe per fare sentire, no, in maniera vibrante, no, il nostro cuore, insomma, cioè il nostro calore. E Anan stesso scrive, no, e dice che non bisogna assolutamente avere paura, perché la notte, insomma, prima o poi passerà e spunterà il sole, così ci scrive, insomma. In questo senso è anche un esempio
0: sì,
1: per tanti,
0: di capacità,
1: noi,
0: di resistenza,
1: di
0: e il famoso, certo, Sumud palestinese, no, che è una parola, sì, difficilmente traducibile, ma insomma, che significa la capacità di resistere, perseverare e continuare, no? Sempre in un'ottica, insomma, come dire, positiva, no? Di vittoria, di cambiamento, di uscire fuori dal tunnel, potremmo dire in altri termini, no?
1: Certamente.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se per arrivare a sabato avete, insomma, le reti sono impegnate in altri appuntamenti, in altre mobilitazioni, oppure se ci sono appuntamenti.
1: Allora, domani mattina nella città di Potenza, che è qui anche il capoluogo di regione, terremo una conferenza stampa, di cui tutta la stampa locale è stata già avvisata, compreso la RAI e compagnia bella, insomma. Spesso lo vengono, e quindi cerchiamo di amplificare ancora di più questo appuntamento.
0: E dove sarà questo appuntamento?
1: Allora, questo appuntamento è un un posto molto frequentato, anche importante, vissuto anche da, non soltanto dalle comunità di base cattoliche, perché c'è una parrocchia che si chiama Sant'Anna e Gioacchino a Viale Dante, in cui tu trovi nelle salette per esempio le cartine della Palestina, oppure magari a Natale fanno dei presepi che spesso possono sollecitare, no? Nei perbenisti un senso di ripulsa, insomma, perché magari la Madonna è vestita con la kefia in testa, e quindi c'è una famiglia veramente palestinese, perché palestinesi erano loro, insomma, quindi in questo senso c'è questo tipo di istruzione. Quindi loro ci ospitano per la conferenza stampa, come è stato fatto anche altre volte, e abbiamo invitato un po' tutti, insomma, le varie componenti. Abbiamo invitato anche, per dire, la CGIL, insomma, che ha fatto a suo tempo, ma stiamo parlando tra settembre e ottobre, insomma, quando tutta Italia si era mossa, quindi la CGIL stessa, che ha partecipato soltanto in poche occasioni, quando abbiamo fatto delle iniziative pubbliche nel Melfese, ma più per fare un po' di polemica, insomma, piuttosto che per dare una mano, leggono gli inviti ma non rispondono, insomma, quindi in questo senso
0: vuole essere una parecchia chiamata corale ampia, diciamo, per arrivare
1: una chiamata corale ampia, però, diciamo, circondata anche da tanta ipocrisia, insomma, perché comunque qui c'è sempre la paura, no? Che di mezzo ci vadano i posti di lavoro, insomma, se vai a dire guarda, questi luoghi di lavoro hanno a che fare con la produzione bellica, la stessa Stellantis in crisi, insomma, c'era Marcello Pittella, insomma, che era stato una volta anche presidente della regione, che adesso è vicepresidente, quindi dai socialisti si è messo, insomma, in un ambito molto particolare, insomma, si è andato molto a destra. E si è portato Calenda a questi presidi.
0: Però questa è un'altra storia, magari la raccontiamo in un altro.
1: Si è portato Calenda, insomma, per dire guardate, se quelli che lavoreranno nel settore bellico con i Lego, certo. Insomma, sì. No, per dire come le cose poi si intrecciano tra di,
0: certo,
1: loro.
0: Purtroppo c'è questa riconversione di tutto il settore industriale produttivo italiano da un punto di vista delle armi, no? L'Italia si sta adeguando, mettendosi a tappetino dentro i vari territori. Bene, io ti ringrazio, sicuramente avremo modo, la radio proverà a ricontattarvi sabato, insomma, per avere aggiornamenti, oppure chiamate in radio per raccontarci come sta andando. E poi magari anche sulle altre problematiche che hai affrontato, magari, insomma, sul problema appunto dell'estrattivismo, delle riconversioni industriali o non post industriali, magari ne riparliamo in un altro momento, va bene?
1: Assolutamente. Allora vi ringrazio, un abbraccio a tutti, allora. Ok?
0: E sempre Palestina libera.
1: E Palestina
0: anche i palestinesi.
1: Sempre.
0: Ciao, buona serata.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo, chiedeteci notizie e informazioni.
1: Moglie, stasera ti prego di

a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione,

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Attenzione. Sentitene tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

Quando sono le 9:02 minuti, il buongiorno che vi giunge dagli 87,9 in FM, questa è Radio Onda Rossa e tra poco inizieremo la consueta rassegna stampa del giorno con i quotidiani di oggi. Prima di fare tutto ciò, iniziamo con la lettura degli appuntamenti e l'agenda degli appuntamenti previsti per oggi. L'appuntamento, insomma, segnalato nell'agenda della radio per oggi è i presidi davanti alle varie carceri italiane dove sono detenuti i compagni palestinesi colpevoli di Palestina. Anche per radio qualche giorno fa, mercoledì 15, abbiamo fatto una serie di corrispondenze che vi invitiamo e che potrete riascoltare anche sul sito della radio, dove vengono raccolte tutte le testimonianze, dove vengono presentati le varie manifestazioni, i vari coordinamenti. Andiamolo a ricordare: la Rete per la Palestina della Basilicata, il Coordinamento Ternano per la Palestina, Ferrara per la Palestina, Sassari per la Palestina e il Coordinamento Calabrese per la Palestina, oltre alle associazioni e Milano per la Palestina. Sabato 18 luglio alle ore 18 lanciano in contemporanea dei presidi davanti alle carceri di Melfi, Rossano, Terni, Ferrara e Sassari per far sentire forte la nostra voce in solidarietà e la nostra vicinanza agli arrestati. Quindi ricordiamo l'appuntamento alle ore 18 in contemporanea davanti alle carceri delle città appena nominate. Oltre a questo appuntamento, al momento diciamo non sono previste altre cose in agenda, quindi prima della consueta rassegna stampa ancora un pochino di musica, poi la sigla e poi cominciamo con le prime pagine.

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E dopo la consueta sigla della rassegna stampa, che senza di questa non potrebbe iniziare la rassegna stampa, andiamo a leggerci qualche prima pagina dei quotidiani di oggi. Tema centrale, lo possiamo dire, il modo in cui insomma viene trattata la vicenda del gioielliere che ha sparato e ammazzato due persone, insomma due che erano entrate per una rapina dentro la sua gioielleria, insomma una storia di diversi anni fa. C'è stata la sentenza della Cassazione, se non sbaglio, che ha confermato la condanna e la strumentalizzazione da parte dei ministri e personaggi del governo che la stanno utilizzando, insomma, al loro uso e consumo. Lo andremo a vedere perché tanto è una notizia.

sotto diciamo diverse sfaccettature. Ovviamente tra queste sfaccettature c'è anche quella più orrenda, ossia è già stato fatto riferimento alla storia di Alaa Farai, nonché cioè una delle persone citate dal gioielliere Rogero, diciamo per avallare la sua grazia, cioè è tra le persone che ha ricevuto una parziale grazia appunto da parte di Mattarella. Ed è una vicenda, insomma, che magari poi andremo anche un attimino a ripercorrere anche da altre fonti, visto che i quotidiani sì ne parlano, ma in maniera molto approssimata. Quindi questo è il titolo centrale del Corriere della Sera. C'è poi altre notizie di politica e di cronaca. Andiamo, insomma, un altro dei temi è quello della legge elettorale. Forza Italia si divide sulle preferenze, metà senatori per il no. Poi si parla dell'attentato a Ranucci, giornalista di Report, e insomma, il suo rapporto con la Vidola, che a quanto pare sarebbe anche colui che insomma, il mandante di questo atto. Poi la foto centrale invece fa riferimento alle notizie di cronaca nera, e cioè le morti di un ragazzo e di una ragazza a Sestri Levante e Spotorno, cioè la ragazza che insomma è morta in piscina risucchiata dai bocchettoni, e un ragazzo morto folgorato a Luna Park. Quindi fotonotizie di cronaca. E poi invece sul, diciamo, lato destro del quotidiano si parla di emissioni e la riforma dell'Unione Europea. Si parla, insomma, vado a leggere brevemente giusto l'incipit dell'articolo di Francesca Basso, ripreso poi a pagina 30 e 31. Alle industrie europee sarà consentito emettere CO2 più a lungo e a un costo inferiore rispetto a quanto previsto finora. Insomma, la premessa mi pare abbastanza indicativa anche sul tipo di politiche che l'Unione Europea sta continuando ad avallare, nonostante insomma, la palese situazione fuori controllo del clima. Si parla di Russia, noi, la Russia e quell'asse dell'irrealtà, e poi si parla di USA con le accuse di Trump, che prima delle elezioni parla già di truffe e complotti sulle elezioni USA, le elezioni di midterm. E poi c'è un editoriale di Aldo Cazzullo: e Donald ha un incubo, la coppa alla Spagna, che insomma, sia per l'estensore che per il titolo, direi che rimarremo col dubbio. Poi passiamo alla prima pagina di Repubblica, che incredibilmente oggi offre anche spunti un pochino diversi, forse anche per certi versi più interessanti rispetto ad altri quotidiani, rispetto alla sua consuetudine. Ovviamente il titolo centrale è per appunto il caso di Rogero, e tutto, insomma, si parla adesso c'è chiaramente la gara alla candidatura dello stesso Rogero, ma anche un po' si parla già dell'avvocato, quindi Rogero con la Lega e l'avvocato con futuro nazionale di Vannacci. Magari si troverà qualche altro parente per qualche altra formazione politica. Si parla del blitz di Nordio e del tentativo di estorcere in qualche modo la grazia a Mattarella, e si parla anche del risvolto social che questa vicenda sta avendo, anche in virtù della presa di posizione da parte di influencer testimoni, di influencer calciatori, diciamo persone dello spettacolo più o meno note. E questo è sempre su Repubblica.

c'è poi invece appunto la fotonotizia centrale. Andy Bowman da lunedì sarà il nuovo premier britannico. E c'è poi insomma, e c'è un virgolettato con poi ripreso insomma nelle pagine 18 e 19 di le pagine interne di Repubblica, leader e premier l'ora di Burnham, la ricchezza va redistribuita, incredibile. E poi si parla ancora di Trump evoca brogli elettorali, la Cina ha rubato milioni di dati. E poi si parla di intelligenza artificiale con un editoriale di Filippo Santelli che ci dice che l'asse di XI con la Russia per sfidare gli USA, e poi insomma queste sono le notizie in realtà principali di Repubblica. La Stampa anche qui, gioielliere, che penso un'altra volta che lo dirò mi si intreccerà la lingua come una nota serie italiana di qualche tempo fa. Andiamo a leggere insomma la resa del gioielliere, appunto. Ruggero si costituisce a bollate, Mattarella ha perdonato Minetti, si mette la mano sulla coscienza. Questo titolo non viene riportato anche l'altro riferimento che poi magari andremo a vedere successivamente. Ci sono commenti editoriali insomma di Alessandro De Angelis, il mondo al contrario della destra, e Maurizio De Giovanni, non siamo l'America delle armi, sempre in merito al caso di cronaca. C'è una foto centrale di Garrone che quanto pare ha diciamo andato in un aiuto a suo amico Ceccherini per debiti di gioco, almeno così viene riportato dalla Stampa in foto centrale. C'è un articolo interessante, invece si fa riferimento ad una sentenza del TAR del Lazio e la svolta nella pubblica amministrazione in merito all'uso dell'intelligenza artificiale. Cosa dice il TAR? L'AI non può decidere al posto dell'uomo, le macchine non possono scegliere da sole. Sembra magari scontato, ma ormai scontato non è nulla. L'articolo di Sandra Riccio, che poi andremo a leggere nelle letture interne dei quotidiani. Si parla ancora di cronaca nera. Far West con legno uccide anziano con un taglierino dopo la lite in strada. Si parla di insomma altri episodi di cronaca dei due ragazzi, del ragazzo e la ragazza, di cui vi ho dato conto prima dalla prima pagina del Corriere della Sera. Poi la guerra nel Golfo, l'Eldorado arabo travolto dal clan di Donald. Il denaro non può comprare tutto, poiché gli esempi minimi e circostanziali valgono sempre meglio della generalità, generalissime. Ecco qua la prova: i petromonarchi del Golfo hanno i sudori freddi e il bolo isterico. Si parla insomma della vulnerabilità e dei cambi di politica che, a quanto riportato dall'articolo di Domenico Quirico, diciamo mettono anche in così in agitazione il mondo dei super ricchi e in particolare dei petrolmonarchi. Questa è un'altra, insomma, questa è la prima pagina della Stampa. Fatto Quotidiano invece, anche qui diciamo il Fatto Quotidiano parla in realtà poi della vicenda di Ruggero, che veramente è su tutte le prime pagine. Nordio verso il Colle, contro il Colle, e il gioielliere vuole salvarsi come Nicole, il derby Minetti-Ruggero. Diciamo che il Fatto Quotidiano, più che parlare del caso Ruggero, utilizza il caso Ruggero per parlare del caso Minetti, visto che il caso Minetti vede il quotidiano di Travaglio
coinvolto nella richiesta di risarcimento da parte di Minetti e del compagno di cui mi sfugge il nome, perché accusano il Fatto Quotidiano di aver averli infamati, insomma. C'è quindi ovviamente l'editoriale di Travaglio in merito a questo, senza andarlo a leggere, il titolo Una grazia tira l'altra. Si fa riferimento quindi appunto alla richiesta di grazia del gioielliere e si mette in evidenza di quanto non fosse opportuna, a detta di Travaglio, la grazia a Nicole Minetti. Sì, insomma, diciamo, io l'ho letto e il motivo per cui viene detto ciò, poi tra l'altro, è anche perché comunque non si è fatta neanche un giorno di carcere tra le varie motivazioni, insomma, diciamo. Che appunto il Fatto Quotidiano ha una visione, diciamo, sua della vicenda. Questo è quanto in merito alla notizia centrale anche del Fatto Quotidiano. Poi, invece, altra notizia: droni, motovedette, centinaia di agenti per Fertitta, in crociera. Lo yacht di lusso di 117 metri del diplomatico Trampiano, che vale 450 milioni di dollari, è giunto in laguna per un tour vacanziero di 13 tappe. Il tutto comunicato al Ministero dell'Interno all'ultimo minuto. AWS dichiara una follia di servilismo, altro che ospitalità. E ci sono anche proteste fuori dal Parlamento per i militari distolti dalle strade. Insomma, quindi questo è quanto riportato. Non mi sembra di averlo visto in altre prime pagine dei quotidiani letti finora. Poi insomma, si parla di Russia, si parla di Ucraina. Zelensky fa fuori persino Umerov, il suo negoziatore. Si parla di Vannacci diciamo, del consenso che Futuro Nazionale sta riscuotendo, insomma, almeno nella raccolta e nei comitati, a quanto detto, delle varie città. Mandanti e movimenti, si parla quindi sempre di Ranucci. E poi, insomma, diciamo, queste sono le notizie riportate dal Fatto Quotidiano. Scusate, mi ero incantato su una notizia. Murdoku, ora il crime diventa come il Sudoku. Non lo so, mi incuriosiva. Sarà per la passione per il Sudoku, ma magari lo andrò a vedere successivamente. Poi ci sarebbero, no. Poi c'è il manifesto. Manifesto con fotonotizia di Giorgia Meloni, diciamo scura in volto, molto seria, con un titolo, uno dei titoli abbastanza emblematici e sempre azzeccati del manifesto, Lotta armata. Dopo lo scontro tra il governo e il Quirinale, la Premier rivendica la difesa del gioielliere, condannato per aver sparato a due rapinatori. Piovono richieste di grazia. Ruggero è il nuovo eroe della destra in una competizione che ormai senza esclusione di colpi. In merito a questo, c'è un editoriale, insomma, un commento che in qualche modo adesso andremo a leggere. Eccolo qua, Alberto Piccinini, a pagina 7, cioè, diciamo, no, che è presente nella prima pagina di oggi e poi continua a pagina 7 negli interni del quotidiano. Sono anni che Retequattro si coccola Mario Roggero, il gioielliere pistolero che ha lo sguardo mite dell'ultimo dei Borghesi Piccoli Piccoli, il film terminale d'archissimo di Alberto Sordi e Monicelli, girato sulla Prenestina dalle parti del Pigneto più di 40 anni fa.
Ruggero è stato oggetto di talk show Roventi sulla legittima difesa, intervistato in poltrona da Mario Giordano. Io sto con Ruggero, immancabile, prima Salvini, poi Vannacci, adesso Elisabetta Canalis, Melissa Satta. Replica il loop nella messicana TV del pomeriggio delle immagini sghembe della telecamera di sorveglianza fuori dalla sua gioielleria. Ruggero, il trionfo dell'onesto lavoratore, l'epifania dell'uomo per bene che dopo un po' giustamente non ce la fa più. La parodia di un'epoca. Vecchia invenzione di sceneggiatura, una maschera dell'eterno fascismo, persino un tuffo nel sadismo degli anni 70. Gioiellieri, poliziotti, comunisti, Milano odia, Roma nera, che ci possiede di nuovo come un filmaccio di vampiri argentini. Un giardino più su in questo archivio, robaccia che sarà conservata in eterno, sta il messaggio su Instagram del gioielliere piemontese seduto nel salotto di casa sua l'altro giorno a 24 ore dalla sentenza. Lo dice lui come un consumato sceneggiatore. Ha fatto una vita di sacrifici, oggi è nonno di 8 meravigliosi nipoti, dice trattenendo le lacrime. C'è qualcosa di sinistro nel montaggio stesso del video. L'inquadratura si avvicina a scatti come tutti i messaggi di Meloni. E, aperta parentesi, bisogna cercare da quelle parti il regista, come in tutta la propaganda untuosa e sgangherata dei social, fino alla musica di pianoforte anonima. Ancora più inquietante nel finale, se volete fare qualcosa vi chiedo una preghiera. Le mani giunte, la testa che si piega in silenzio, l'inquadratura che resta fissa in modo innaturale. In effetti, vedendo quel video, aggiungo io, insomma, si vede che c'è anche uno studio in questo senso del modo in cui diciamo, questo caso è stato portato anche alla ribalta sui social da parte del protagonista stesso su Instagram. Insomma, poi continua il commento. Ieri sera aprire TikTok era come farsi esplodere una bomba in mano. Replicato centinaia di volte lo stesso messaggio di Ruggero con variazioni di ogni tipo. Mi hanno puntato una pistola in fronte, ho difeso mia figlia, era una normale giornata di lavoro. Visti sketch comici orrendi, rimontaggi delle immagini della caccia al ladro con musiche marziali e frammenti della voce del duce, in sfondo bordati di nero, scusate, bordati nero funerale. Solo onore, grida una scritta bianca sopra le stesse immagini. Le macchine parcheggiate, Ruggero che spara e il ladro già a terra. Onore a Mario, ci mancherebbe. Replicato il frammento di Cruciani alla Zanzara che chiede al generale Vannacci una legge di una sola frase. Non è reato sparare al ladro quando scappa. Visto pure un Vannacci truccato dall'intelligenza artificiale come un sorgente di Full Metal Jacket. E intanto insomma, l'articolo, il commento, insomma, si chiude: che ne sarà di noi? Urgenza di uno studio sulle conseguenze delle esplosioni delle radiazioni social, i totem, i tabù. Ripasso alla cura Lodovico di Arancia Meccanica, Kubrick imbattibile sull'ultraviolenza, Alex costretto a vedere campi di concentramento, sesso e pubblicità con gli occhi aperti a forza, la musica di Beethoven a tutto volume perché così sarà rieducato al bene. Che ottimismo. Questo era il commento che trovate sulle pagine interne del manifesto. Manifesto, poi tornando alla prima pagina, si parla di Trump dall'assalto al voto di midterm, accusa Pechino di appunto aver rubato, come detto in precedenza, la risposta di Pechino. Sono calunnie malevole e Washington non ci si usi per la campagna elettorale, quindi.
c'è diciamo così, c'è stato questo scambio tra USA e Cina, si parla di forse l'unico quotidiano che continua a parlare ancora di Palestina, forse insieme a qualche sprazzo del Fatto Quotidiano, e si parla di clima, ma inquinamento. E se appunto, come detto in precedenza, se non sbaglio, la prima pagina della stampa si parla della Commissione europea che propone insomma, propone di allentare le regole sull'inquinamento. E questo è, insomma, poi altre notizie non ancora non presenti in prima pagina, le andremo a leggere internamente. Il domani. Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia Roggero. La Premier ha ordinato a Nordio di avviare l'iter all'insaputa del Colle, la sicurezza come arma elettorale. Salvini pensa di candidare il gioielliere, dialogo tra Schlein e Conte, manca un accordo tra i due leader. Poi le grida di Trump per manipolare il voto di midterm. Poi c'è un commento, Marco Ciriello, come Nolan, Lionel Messi dilata il tempo, quindi si parla di calcio, immagino, e dei mondiali in particolare di Messi, appunto. Si fa poi riferimento, e poi c'è un altro commento, le istituzioni di garanzia, quei limiti che la destra non riesce a sopportare, di Mariano Croce. E appunto anche qui si fa riferimento alla notizia di cronaca e alle richieste in realtà di grazia per Roggero. C'è poi anche, vabbè, insomma, giusto velocemente, ma anche i quattro quotidiani di destra, quelli neanche buoni per i vetri, anche lì si parla solo ed esclusivamente di Roggero, l'Italia sfida Mattarella, questo è il titolo della Verità, dai la grazia a Roggero, anche il giornale chiede. Scusate, il giornale titola L'Italia che si difende con la foto dello stesso in prima pagina e i vari commenti, insomma, di facile intuizione sul tenore e sul messaggio. Poi c'è il tempo, l'Italia è con Roggero, l'Italia è con Roggero. Crisi di nervi a sinistra. Insomma, niente, diciamo, sono abbastanza allineati nella loro analisi. Così un titolo forse un po' diverso ce l'ha Libero, che scrive che vergogna con la foto sempre del gioielliere. Questi sono questi quattro quotidiani. Direi che insomma ne abbiamo letti a sufficienza, anche perché non offrono altri spunti. Forse ecco l'ultimo Avvenire, che effettivamente non parla della non mette in prima pagina e come notizia centrale la questione di Roggero, ma si parla di Stati Uniti. Trump si porta avanti nel discorso alle nazioni, pochi cenni alla guerra in corso all'Iran, molta enfasi sui record di borsa. Il presidente USA guarda già le elezioni di midterm, dove è considerato in svantaggio, e agita l'ombra dei brogli, l'affondo sulla Cina che ci ha rubato milioni di dati. Desta l'ira di Pechino. Invece la fotonotizia di Avvenire è sulla legge elettorale, ma non sull'aspetto, diciamo, tecnico della legge elettorale, quanto sull'impossibilità di fuorisede di poter votare, appunto. Insomma, pensare che nel 2026 per votare sia doveroso, necessario, dover tornare, e sull'impossibilità e sulle difficoltà che vengono
appositamente, mi verrebbe da dire, diciamo, portata avanti per far sì che il voto sia sempre più difficile. E il diritto al voto, insomma, in qualche modo. Si parla poi anche qui di cronaca nera, appunto il caso di Roggero, però in maniera più defilata. E queste, insomma, diciamo, possiamo forse terminare qui la lettura delle prime pagine di oggi. Io direi quindi di lasciarci con un po' di musica, piccola pausa, e poi rientriamo con la lettura delle pagine interne. Explaining every morning which one of his son's friends we were. I guess that's the price you pay for any more than six children around the Holloway Road area. I think of you often and hope we see each other as soon as is possible. Until such time, may the winds be at your back, the dice be kind, and the gods turn the occasional blind eye. Sincerely yours. Beyond the clouds, beyond the sun.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: E quando sono le 9:40, sempre sugli 87,9 in FM, Radio Onda Rossa, rientriamo in voce per dare subito la parola a un compagno al telefono. Ciao, buongiorno. Ciao Vincenzo,
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. E sì, purtroppo per dare una notizia non bella, che il nostro carissimo compagno di vita e di tante battaglie, Marcello Cappuccini, ci ha lasciati ieri dopo una lunga degenza, e abbiamo la necessità non solo per un suo ricordo, anche per comunicare a chi lo ha conosciuto che è possibile ancora per stamani andarlo a salutare presso la sua abitazione, per quanti conoscono Marcello e quant'altri, e che lunedì mattina ci saranno le esequie. Qui era Marcello Cappuccini, è un compagno di 84 anni che ha convissuto con noi tutte le vicende politiche, sociali, la comunità di Radio Onda Rossa e quanti altri negli ultimi almeno 50 anni di vicende politiche, umane, sociali che sono avvenute in questa città. Lo ha fatto a suo modo, un modo leggero e gentile, come lo era stato in vita, con la sua generosità di partecipazione solidale anche alle umane vicende, non solamente alle battaglie che in questi 50 anni si sono svolte a Roma e in gran parte d'Italia, tanto che era sicuramente conosciuto un po' dovunque, tenuto conto della sua capacità di costruire relazioni, che lascia ovviamente un ricordo indelebile tra i compagni genovesi, tra i compagni calabresi, tra le realtà della Puglia e quante altre, ma non dimentico sicuramente altre situazioni. E purtroppo, come sempre avviene o come si ripete, a parte la tirannia della vecchiaia e le insidie che ne comportano, è stato per noi un esempio veramente di abnegazione e di capacità di convivere anche con numerose malattie, una dignità unica che ci ha insegnato veramente tanto. Pensavamo di avere più tempo per stare un attimo in convivialità e semplicità. Purtroppo non è stato così e ne siamo veramente addolorati e arrabbiati nella stessa misura, e con il cuore gonfio e gli occhi lucidi gli diamo il nostro addio a Marcello che era chiamato il vecchio, perché nelle sembianze ai compagni più giovani sembrava, tra virgolette, il vecchio, ma sapete come si vengono dati gli appellativi, ovviamente, eccetera. Per noi è stato un tenero, semplice, umano, capace compagno che ci ha attraversato in tutta questa nostra vita. Addio Marcello, addio e i tuoi compagni di ogni origine e storie, la comunità di Radio Onda Rossa con cui hai avuto relazioni e sei stato sostenitore, ti accompagna e ti abbraccia.
0: Ti ringrazio, grazie per
1: Ciao.
0: questa chiamata. Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

E rieccoci in voce quando sono le 9:54 minuti, sabato 18 luglio. Questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Dopo aver letto le prime pagine dei quotidiani di oggi, andiamo a leggere qualche approfondimento dalle pagine interne. Iniziamo con gli esteri, a partire dal quotidiano Domani. Pagina 2, Trump grida il complotto e accusa Pechino, la strategia golpista in vista del midterm. Mattia Ferraresi un pochino sintetizza e spiega quelle che sono le strategie e gli utilizzi fatti dal Tycoon in vista delle elezioni di midterm, appunto. Il presidente parla alla nazione sostenendo che la Cina ha manipolato i dati elettorali americani e che il voto di novembre è a rischio, così prepara il campo a contestazioni in caso di sconfitta. I Dem rispondono tutto fasullo, vuol solo intimidire e mettere a tacere gli elettori. L'articolo inizia così: Donald Trump aveva promesso notizie davvero grosse per il suo discorso di giovedì sera all'East Room, ma quello che ha dato al paese è un'altra pietra, miliare nel percorso di preparazione della contestazione elettorale. Il messaggio del presidente è chiaro: le elezioni di midterm di novembre saranno una prova generale e la posta vera è il 2028. Il pezzo forte del discorso era una serie di documenti di intelligence appena declassificati che, secondo il presidente, sarebbero stati nascosti a lui e al popolo americano e dimostrerebbero che il sistema elettorale è catastroficamente al di sotto degli standard richiesti. Trump ha parlato di dati elettorali compromessi dalla Cina, di un complotto del Deep State per nascondere le ingerenze di Pechino, di un'operazione per trasmettere agli americani un falso senso di sicurezza. Ha irriso i funzionari che avevano definito il voto del 2020 il più sicuro della storia americana, pur senza ripetere la menzogna di aver vinto quelle elezioni. Trump naturalmente non esibisce prove. Poche ore prima del discorso, un funzionario della Casa Bianca aveva ammesso ai giornalisti che nessuno dei documenti presentati come rivoluzionari prova che i voti siano stati alterati o le macchine per contarle siano state manomesse. La valutazione dell'intelligence del 2021 dice che nessun attore straniero ha interferito, e uno dei documenti declassificati conclude che l'unico paese ad aver preso di mira i sistemi elettorali nel 2020 è stata la Russia, non la Cina, e un altro che Pechino aveva deciso di non interferire. L'articolo poi va avanti. Maggie Herban ha parlato al New York Times di affermazioni a tratti stravaganti, notando che i documenti sono molto più cauti delle conclusioni. Insomma, Trump ha scelto la prima serata, un formato che di solito riserva questioni di primaria gravità come le guerre, per un discorso sulle vulnerabilità del voto a meno di 4 mesi dalle elezioni che i sondaggi danno in salita per i repubblicani. Quindi, insomma, in qualche modo l'articolo poi va avanti mettendo in evidenza anche un po' tutte le contraddizioni e i rischi, soprattutto, che questo tipo di discorso preventivo fatto appunto 4 mesi prima delle elezioni midterm possono conseguire, soprattutto anche visto e considerando quanto successo il 6 gennaio, se non sbaglio, proprio del 2020. L'articolo poi si conclude: il midterm di novembre è solo una tappa. Trump sta costruendo un pezzo alla volta, un'infrastruttura narrativa e amministrativa per cui qualunque risultato sgradito sarà per definizione illegittimo. A novembre si vedrà come reagiscono i tribunali, le amministrazioni statali e il suo stesso partito. Ciò che funzionava verrà riproposto in scala nel 2028, quando in palio ci sarà la successione dell'uomo che ha già dimostrato
fatto il 6 gennaio 2021, scusate, 2021, non 2020, dove porta il rifiuto della sconfitta. Giovedì notte non ha annunciato nulla di nuovo, ma ha normalizzato in prima serata l'idea che le elezioni americane siano truccate in partenza. Il resto si vedrà. E questo l'articolo, insomma, che sintetizza, ovviamente poi ripreso, ripresi anche da altri quotidiani, tutti quanti parlano chiaramente delle sue parole. C'è poi anche un commento di Gigi Riva sempre sul quotidiano Domani a pagina 2, il pericoloso alibi a priori del grande bugiardo. Insomma, diciamo, ecco, quindi si continua a parlare di questo. Lo vado a leggere, insomma, sintetizzandolo brevemente. Che io, Donald Trump, possa perdere le elezioni è un'ipotesi del terzo tipo o dell'irrealtà. Dunque, se a novembre nelle consultazioni di midterm non prevarrò, significherà che ci sono stati brogli. E questo è il sottotesto dell'ennesimo sciagurato discorso del presidente degli Stati Uniti. La forzesca costruzione di un alibi a priori che gli permetterebbe di gridare all'attentato contro la volontà del popolo, dunque a prescindere decisioni clamorose come invalidare il voto, proclamare lo stato d'assedio, mandare militari in piazza, occupare Capitol Hill, con i più facinorosi dei suoi seguaci, come già successe il 6 gennaio 2021, quando non voleva cedere il comando a Joe Biden. Va avanti, insomma, è talmente scoperto il disegno del grande bugiardo che è difficile trovare persino tra i dirigenti del suo stesso partito qualcuno disposto a prenderlo sul serio, mentre solo nella base MEGA, pentolone di tutte le frustrazioni e dei propositi di rivincite contro le élite, si trova ancora qualcuno indotto a credere a qualunque tesi, purché complottarda, nell'era in cui domina l'irrazionalità. Va avanti poi il commento: la guerra con l'Iran va come sta andando, ragionevolmente non scenderanno mai da qui a 3 mesi prezzi dei generi di prima necessità, nell'inflazione la sua popolarità è percepita sotto il 40% e gli istituti demoscopici pronosticano senz'altro la sua sconfitta. Ecco allora la necessità impellente di agitare gli spettri nell'emergenza, di muoverli tutti insieme. Primo fra tutti quello del subdolo straniero che attenta alle virtù degli operosi Stati Uniti d'America. Il nemico è giallo, è cinese, il peggiore possibile, perché il vero competitor per l'egemonia mondiale. Pechino avrebbe già nel 2020 acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aiutato Biden cercando di fabbricare schede illegali. Purtroppo il sistema americano è fragile e vulnerabile agli attacchi, diciamo qua in questo commento ha sintetizzato quelle che sono state le parole di Trump. La colpa ovviamente è delle amministrazioni che lo hanno permesso, aperta parentesi, e si dimentica che una fu la sua. Così si saldano il passato e il possibile futuro prossimo. Oltre ai cinesi ci sono anche la Russia e la Corea del Nord tra i possibili sabotatori, a cui aggiungere sempiterna sinistra radicale e gli antifa di tutto il mondo perversamente coalizzati contro di lui, una sorta di nuovo asse del male. Orde di immigrati sarebbero pronte a iscriversi fraudolosamente alle liste elettorali per riversare il loro voto nei democratici, anzi ben 278.000 non americani lo avrebbero già fatto. E infine media sarebbero la
ciliegina sulla torta di questo mega complotto planetario. Cita Trump rapporti segreti, dossier, documenti come pezze d'appoggio, senza peraltro produrli, chiedendo di fatto che si creda alla sua narrazione, perché non si può discutere la parola del Presidente degli Stati Uniti, il quale quando parla reclama di farlo ex cathedra, come se fosse il Papa e godesse dell'infallibilità. Ma per Donald, lo sappiamo, il paragone con il Papa è persino riduttivo, visto che lo tratta alla stregua di un suo suddito. Questo è il commento di Gigi Riva, pagina 2 del Domani. Sempre sugli USA, andiamo a leggere anche un altro articolo, questa volta sulle pagine di Repubblica, che fa riferimento proprio all'intelligenza artificiale e al pericolo di Donald Trump, diciamo la sua paura dell'asse Pechino, Russia e Cuba. Se n'era brevemente accennato anche nell'articolo letto in precedenza sul Domani, e Repubblica dà un approfondimento maggiore a pagina 11 con Filippo Santelli. L'Organizzazione per la Cooperazione Vaico offre tecnologie e investimenti, ma sarà il dragone a dettare le regole. Dopo la diplomazia globale delle infrastrutture, anche detta via della seta, la Cina di Xi Jinping lancia la diplomazia dell'intelligenza artificiale. Il messaggio al popolo, specie quello in via di sviluppo, lo ha lanciato ieri il presidentissimo in persona dall'apertura della grande conferenza mondiale sull'AI di Shanghai. Lavorare insieme perché questa rivoluzione sia una sinfonia di cooperazione internazionale e non la performance solista di un singolo paese, gli nominati Stati Uniti. Da quel che ha detto, ma si da quel che non ha detto, ma si intuisce, è che in questo ordine alternativo la Cina si candida con le sue aziende ad essere il fornitore di algoritmi, centri dati, chip e centrali elettriche, oltre che ad orientarne le regole. E nel fare questo punta a rendere il suo ecosistema IA così esteso e potente da superare quello della quella tradizione americana. Ce la farà? La strategia ha dei chiari punti di forza. Di fronte all'American First di Donald Trump, che ha rinnegato il laissez-faire e ora blocca i modelli dell'intelligenza artificiale più potenti per timore che finiscano nelle mani sbagliate, Xi ha buon gioco nel porsi come paladino del multilateralismo e del sud globale, che dalla rivoluzione degli algoritmi temono di essere esclusi. E di fronte ai modelli proprietari dei campioni USA come Anthropic o OpenAI, si fa paladino di quelli open source, da tutti scaricabili, adattabili e low cost, sviluppati da piccoli e grandi campioni cinesi. L'anno scorso

Shanghai, alternativa alla Pax Silica creata dagli Stati Uniti con gli alleati, e un nuovo fronte di tensione in vista dell'incontro con Trump. Sono saliti.

e riprendo la lettura dove eravamo rimasti. Quindi diciamo che l'obiettivo della Cina è quello di creare un sistema di cooperazione multilaterale, a differenza di quello che sta facendo Donald Trump e gli Stati Uniti e le varie aziende di intelligenza artificiale, insomma. Sono saliti a bordo 29 governi dall'America, Russia, al Brasile, il Pakistan, Indonesia, attirati dalla possibilità di ricevere algoritmi, competenze, ma anche gli investimenti di cui hanno disperato bisogno per costruire centri dati. Win-win, si vince tutti, dice Pechino, solo che la Cina vincerebbe di più, come fu per Huawei con il 5G, stabilirebbe gli standard globali. Come lungo la via della seta sarebbero le sue agenzie a costruire e rifornire. Già oggi l'intelligenza artificiale è diventata il principale tiro della sua macchina da export, ma ora la posta in gioco è ancora più grande. Agganciando mezzo mondo e i suoi dati, Pechino potrebbe dominare la piattaforma che nei prossimi decenni determinerà potenza industriale e militare. Dall'altra parte replica una strategia collaudata. USA, per i critici, copia i risultati dei modelli americani, punta sull'economicità e su un'adozione veloce e massiccia. Sfrutta l'abbondanza di talenti e la capacità di un sistema autoritario di allineare le proprietà ed esporta. Perfino in America diverse società hanno iniziato ad usare i suoi modelli e figurarsi in un'Europa dove non ci sono alternative autoctone. Scrive però l'Economist che curare la dipendenza da Big Tech con alternative cinesi sarebbe una trappola. Pechino ha mostrato più volte di usare le dipendenze altrui, vedi terre rare, come armi politiche. D'altra parte la sua proclamata fede nei modelli aperti è contraria all'ossessione per il controllo e alle ambizioni autarchiche del regime. La potentissima amministrazione del cyberspazio già sottopone l'intelligenza artificiale ad un attentissimo screening prima del rilascio, e qualche giorno fa è stato rivelato come le autorità stiano considerando di bloccare l'accesso degli stranieri a quelle più potenti, ora che sono di livello assoluto. Di là è American First, qui è China First, cosa che rende improbabile vedere qualche paese sviluppato aderire all'organizzazione cinese per l'intelligenza artificiale. Sugli algoritmi la competizione può solo crescere, il resto del mondo, Europa compresa, sta in mezzo. Questo è l'altro articolo, insomma, che dà un pochino conto della situazione degli Stati Uniti e da un altro punto di vista, quindi sulla sfida degli algoritmi, le varie alleanze e i rischi per il futuro, insomma, almeno in questo campo. Dopo questa lettura ci prendiamo ancora qualche secondo di pausa per un po' di musica e rientriamo in voce a breve.

0: non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

E rientriamo in voce quando sono le 10 e 19 minuti in questo momento, sempre sugli 87.9 in FM, e questa è Radio Onda Rossa, è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Continuiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani di oggi, passando al Manifesto. Che ci parla di Palestina. A pagina 9, sotto le macerie di Gaza, il lutto sospeso dei familiari, il ritorno nelle case distrutte con il pensiero dei corpi mai recuperati, dei parenti uccisi. Andiamo a leggere questo articolo. Il 16 novembre 2023, un attacco aereo israeliano ha distrutto la casa di tre piani degli Agi a Gaza, dove più di 30 membri di questa famiglia allargata avevano trovato rifugio. Tra loro solo Fida e i suoi quattro figli sono sopravvissuti, perché si trovavano in una stanza esterna separata dall'edificio principale. Il resto della famiglia, compreso il marito di Fida, è rimasto sotto le macerie. Non riesco a immaginare che le persone che amo siano ancora sepolte lì. Il pensiero mi spezza ogni giorno. Dopo essere usciti dalle macerie, Fida e i suoi figli sono fuggiti verso sud, affrontando ore di controlli e caos prima di raggiungere un'area relativamente più sicura. Quando il fuoco è entrato in vigore nel gennaio del 2025, Fida è tornata con i suoi figli nell'area intorno alla loro casa distrutta. Il ritorno li ha messi di fronte a un luogo che non era più né casa né memoria. Alcuni dei loro parenti erano ancora sotto le rovine. Ogni volta che torno in quel posto cerco di convincermi che non sia davvero così, ma la mia mente si rifiuta di credere che siano finiti sottoterra senza un addio. L'esperienza ha avuto un profondo impatto sui loro figli. Avevano paura di entrare in alcune parti della casa distrutta, sapendo che i loro cugini erano ancora intrappolati sotto di essi. Sua figlia ha sviluppato un grave disagio psicologico che ha compromesso il suo appetito e la sua vita quotidiana. L'articolo poi va avanti, veniamo quindi ai giorni, diciamo, più recenti. Il primo luglio 2026, quasi tre anni dopo l'attacco, data la mancanza di macchinari pesanti per le operazioni di recupero, i membri della famiglia Agi hanno iniziato a scavare sotto le macerie. Sono stati così recuperati i resti di sei familiari che erano rimasti intrappolati per tutto quel tempo. L'identificazione dei resti si è rivelata estremamente difficile, costringendo la famiglia ad affrontare una tragedia rimasta sospesa per anni. La loro storia riflette una crisi umanitaria più ampia in tutta Gaza. L'articolo prosegue. Le squadre di soccorso continuano la ricerca in condizioni altrettanto difficili. Il direttore delle relazioni pubbliche e media della Protezione Civile afferma che le operazioni si basano attualmente su una cooperazione limitata con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, che ha fornito un solo escavatore operativo nell'ambito di un progetto della durata di appena 400 ore, del tutto insufficienti rispetto all'entità delle distruzioni. Insomma, questo è un pochino l'articolo e la situazione, insomma, diciamo, soprattutto in questo caso dei familiari delle persone appunto tuttora rimaste sotto le macerie e l'impossibilità di poter dare anche una degna sepoltura. Sempre a pagina 9 si fa riferimento agli attacchi di Tel Aviv, attacchi intensificati, in particolare il riferimento alle bombe su un corteo funebre, scene di ordinario di orrore a Nuseirat. Bambini tra le vittime, altri 40 evacuati a Betlemme e pioggia di lacrimogeni sul parco giochi. Andiamo a leggere, insomma, questo articolo. Decine di persone si erano riunite nei pressi della moschea Ahmed Yassin di Nuseirat per partecipare ai funerali dell'uomo che Israele aveva ucciso poche ore prima nel campo profughi del centro di Gaza. Senza alcun preavviso, un drone ha bombardato la processione funebre
a cui partecipavano parte adulti, a cui prendevano parte adulti e bambini. È stata una strage. Le prime immagini girate dopo l'attacco sono agghiaccianti. I corpi senza vita sono ammassati l'uno sull'altro. Qualcuno respira ancora, altri hanno gli arti mozzati, gli occhi spalancati. I sopravvissuti si avvicinano con orrore ai cadaveri, cercando il volto di amici e parenti. Il solito camion spunta improvvisamente per caricare i corpi. Nessuna ambulanza, nessun medico, solo cadaveri feriti messi l'uno sull'altro a mani nude. Almeno 8 persone, tra cui bambini, sono rimaste uccise, e le fonti dell'ospedale Al-Awad parlano di 22 feriti, alcuni in fin di vita. E si fa riferimento poi alle ultime 72 ore, nelle quali Tel Aviv ha aumentato il numero di intensità degli attacchi sulla striscia, senza risparmiare i luoghi di rifugio né quelli più affollati dai civili. In 3 giorni Israele ha ucciso più di 25 persone in una serie di attacchi tra le tende dei profughi, nei mercati, sulle veglie funebri e gli edifici residenziali. È incredibile come comunque questa notizia veramente soltanto venga riportata soltanto dal manifesto, almeno tra i quotidiani comunque usciti in edicola oggi, e di quanto sia sempre comunque necessario tenere la luce accesa e i fari puntati su questa situazione. Questi sono gli articoli a pagina 9 del manifesto, che a pagina 8 si invece parla dello scioglimento della Knesset, che apre la campagna elettorale. Si parla dell'affanno di Netanyahu, che rischia di, insomma, cioè non è detto che possa rivincere, ma il titolo è abbastanza esplicativo, perché Esenkot può battere Netanyahu tenendo Israele a destra. Approvate misure gradite agli alleati di destra religiosa, il premier rafforza la sua coalizione. C'è anche un'intervista a Elian Pafe: con o senza Bibi, il paese non cambierà la sua rotta. Queste sono, diciamo, un pochino le considerazioni a pagina 8 e 9 del quotidiano Il Manifesto, mentre sempre di Palestina si parla anche a pagina 5 del Domani, il quotidiano Domani. Vado a recuperare la pagina. Ecco qua, Jacopo Mocchi intervista al presidente della Commissione ONU: oltre 22.000 minori uccisi, tra messaggi social e video, molte delle evidenze sono state rese pubbliche dagli stessi militari israeliani. Lo scorso 18 giugno la Commissione indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e su Israele ha pubblicato un rapporto dal titolo The Sense of Childhood Has Been Destroyed. Nelle sue 90 pagine il documento riferisce come l'esercito israeliano abbia ucciso almeno 20.179 bambini e ne abbia feriti più di 44.000 dal 7 ottobre 2023. Murali Dar, giudice indiano e presidente della commissione, commenta i risultati dell'inchiesta e riflette sullo stato della giustizia internazionale. Gli viene chiesto perché questo titolo, che cosa dice il rapporto, e la risposta è questa: nella striscia di Gaza l'infanzia non esiste più. I bambini di Gaza non hanno accesso all'istruzione perché le loro scuole sono state demolite e non hanno accesso a cure mediche perché l'assistenza sanitaria è stata gravemente colpita. Vengono presi di mira le strutture ospedaliere, i reparti di neonatologia e gli stessi pediatri. Se guardiamo a ogni aspetto dell'infanzia, la sicurezza personale, la protezione familiare, l'istruzione, la salute, nella striscia manca tutto. I bambini sono i custodi dell'identità futura del popolo palestinese. Quando viene loro sottratta l'infanzia, viene sottratta la loro stessa essenza, e questo rischia di compromettere la continuità del popolo palestinese. Insomma, beh, gli viene chiesto come si è arrivati a questi risultati e il metodo utilizzato. C'è poi un'altra domanda: Israele respinge le vostre conclusioni, come valuta questa risposta?
E risponde così il presidente della Commissione ONU. Tel Aviv ha attivamente scoraggiato la partecipazione e in alcuni casi ha persino dato istruzioni affinché nessuno collaborasse con la Commissione. Ho inviato richiesta formale alle autorità israeliane affinché ci consentissero di visitare territori palestinesi occupati e Israele. Di dialogare con noi e di fornirci il materiale in loro possesso. Non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta. Le autorità israeliane, diversamente dall'autorità nazionale palestinese, hanno sempre rifiutato qualsiasi forma di collaborazione. Nel documento redatto da Israele viene inoltre detto che ci siamo basati esclusivamente su prove fornite da Hamas. È un'accusa completamente falsa, perché Hamas non è una fonte sulla quale facciamo affidamento, essendo essa stessa oggetto della nostra indagine. E infatti abbiamo redatto un rapporto anche sugli eventi del 7 ottobre 2023, nei quali Hamas si è resa responsabile di atti di estrema violenza, stupri, torture e omicidi di cittadini israeliani. Si conclude l'intervista con questa domanda: il fatto che il diritto internazionale venga costantemente contestato dimostra la sua debolezza o ne conferma la rilevanza? Dio, mi pare abbastanza palese che il diritto internazionale conti come un due di coppe quando regna Bastoni. Comunque, andiamo a leggere. In questi anni la Corte Internazionale di Giustizia è stata attivata più volte. Gli Stati membri hanno deciso di ricorrere a questo strumento nei confronti di Israele. Da un certo punto di vista è sicuramente un passo positivo. Gli Stati non si limitano più a esprimere indignazione, ma chiedono che vi sia un accertamento delle responsabilità. Continuando comunque a fare affari con Israele, ma vabbè. In diversi paesi sono già stati avviati procedimenti giudiziari contro persone sospettate di aver preso parte ai crimini commessi a Gaza, che si tratti di criminali di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio. C'è un paragrafo del nostro rapporto in cui abbiamo identificato 11 battaglioni, unità e divisioni dell'esercito israeliano, indicando per ciascuno gli atti di violenza e i crimini nei quali sarebbero stati coinvolti. Per questo motivo non direi che il diritto internazionale sia in una fase di paralisi o che non offra alcuna speranza, anche se l'ordine giuridico internazionale deve essere sicuramente rafforzato con strumenti più efficaci. Non mi riferisco soltanto a Gaza, ma guardiamo anche al Sudan, al Congo e all'Ucraina. Che il mondo intero assista a tutto questo senza intervenire tradisce la stessa ragione d'essere dell'ONU. Il popolo palestinese vive di questa speranza, spera che il mondo ascolti la sua sofferenza e che venga fatta giustizia. Qualche attimo di pausa, torniamo in voce.

E rientriamo in voce sugli 87.9 in FM, questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, oggi sabato 18 luglio, ore 10.38, quasi 39, e rientriamo continuando a leggere dalle pagine del manifesto. Il titolo abbastanza indicativo, mercato del carbonio, l'inchino UE agli affari non basta alle aziende. Per Bruxelles i produttori di energia potranno rilasciare emissioni fino al 2040, ma la riforma scontenta molti. Andrea Valdambrini, sulle pagine appunto del manifesto, ci illustra un pochino la situazione e a cosa si fa riferimento. Vado a leggere l'articolo. L'UE arriva alla riforma del sistema europeo di scambio di quote di emissione, principale strumento dell'Unione per ridurre le emissioni di CO2, alle soglie della pausa estiva dell'attività istituzionale dopo mesi di pressioni, polemiche e fronti contrapposti. Il risultato non piace a nessuno. Se è in dubbio che la riforma vada incontro alle richieste dell'industria e per questo attiri severe critiche da parte degli ambientalisti e sostenitori della neutralità climatica, sono proprio le lobby industriali a storcere la bocca, già pronte alla battaglia nel lungo iter legislativo dei prossimi mesi. Le principali novità della riforma è la riduzione delle quote fisse base per la diminuzione delle emissioni. In prospettiva si passa dall'attuale 4,3% annuo al 3,7% dopo il 2030, fino all'1,7% tra 10 anni. Ma l'alleggerimento non si ferma qui. Nel 2034 si sarebbero dovute azzerare le quote gratuite per i settori inquinanti interessati dal mercato europeo del carbonio, ma non sarà più così. L'emissione di nuove quote gratuite viene però limitata ad una condizione: gli stati dovranno usare il 50% dei proventi del mercato delle quote di CO2 per investimento nella decarbonizzazione, un passaggio chiave dato che segue il principio secondo cui ciò che viene tolto all'industria deve tornare all'industria. Lo fa notare il vicepresidente della commissione il macroniano Séjourné, sottolineando come gli obiettivi climatici debbano andare a braccetto con il processo di reindustrializzazione, considerato il pilastro della sovranità europea nel lessico sempre più vicino a quello dell'Eliseo. Gli fa eco l'olandese Coestra, esponente del Partito Popolare Europeo, che parla di conciliare obiettivi climatici ambiziosi e maggiore competitività. Proprio l'idea della competitività e dell'attenzione alle imprese è stata il vettore che Popolari e Destra hanno usato per smontare i pilastri del Green Deal. Ora la Commissione concede alle industrie una licenza per inquinare ancora più a lungo e a un costo inferiore, attaccano i Verdi europei, per i quali l'aumento del numero di quote gratuite di CO2 va in contrasto con l'incentivo agli investimenti nelle energie rinnovabili. Chiunque mini la protezione del clima durante questa estate torrida non ha colto i segni dei tempi. I nostri figli ne pagheranno il prezzo compromessi sulla loro qualità di vita, salute e libertà. Le organizzazioni ambientaliste come il WWF hanno sottolineato come il sistema dell'ETS, che appunto sarebbe questo sistema di quote di emissioni di CO2, funzioni perché i suoi principali elementi si rafforzano reciprocamente. Il calo del tetto delle emissioni e un prezzo significativo delle CO2 spingono insieme verso una maggiore convenienza delle rinnovabili. L'alleggerimento dei vincoli ambientali in chiave di business friendly è la faccia principale della medaglia, che però ha anche il suo rovescio. L'Europa, annuncia von der Leyen, sarà il primo continente al mondo alimentato dall'elettricità.
Per arrivarci, la decarbonizzazione deve affrontare lo scoglio dei prezzi dell'elettricità, che Bruxelles conta di rendere più accessibili, anche rendendo più efficace il sistema ETS. Si tratta per ora di un piano d'azione, non di una proposta legislativa vera e propria, ma la Presidente della Commissione ha tenuto ad associarlo alla riforma. Il commissario dell'energia, Jorgensen, danese ed esponente di uno degli ultimi governi socialisti dell'UE, preme sull'acceleratore quando afferma che entro la fine dell'anno proporremo misure per l'eliminazione gradualmente di sussidi al combustibile fossili. La proposta di revisione, l'articolo poi si conclude in questo modo: la proposta di revisione da parte dell'esecutivo europeo arriva dopo settimane di pressione politica. Pochi giorni fa Confindustria, la tedesca BDI e la francese MEDEF avevano presentato un piano che chiedeva di rallentare la riduzione delle quote e rafforzare il sostegno dell'industria, indicazioni in parte riprese dalla Commissione. Ma neppure questo compromesso sembra bastare, dato che Business Europe parla già di aspetti preoccupanti della riforma. Alla vigilia della revisione si era consumata anche una spaccatura tra i governi. I paesi nordici, con Spagna e Paesi Bassi, chiedevano di non indebolire il mercato del carbonio, mentre l'Italia, Polonia e diversi stati dell'est spingevano per una modifica più profonda in nome della competitività. Questo è l'articolo a pagina 4, e sempre a pagina 4 Roberto Ciccarelli scrive il titolo, insomma vado a leggere il titolo: la trincea fossile, l'asse governo imprese contro la riforma ETS. La Commissione europea ha cercato di dare un colpo al cerchio, mantenendo un colpo al cerchio e uno alla botte. Questa via di mezzo di fatto ha scontentato tutti, come detto anche in precedenza. Questo articolo, appunto, a pagina 4 del Manifesto, notizia poi in realtà ripresa anche da altri quotidiani, e insomma quando mancano 15 minuti alle ore 11 ci apprestiamo a concludere la rassegna stampa di oggi, non prima di aver sentito un altro po' di musica.

Rientriamo ancora in voce, andiamo a leggere insomma ancora qualche notizia, questa volta politica interna, insomma parliamo non più di esteri ma di politica italiana e appunto si continua a fare riferimento al caso del gioielliere condannato per l'omicidio di due delle tre persone che erano entrate per rapinare la sua gioielleria. A pagina 6 del manifesto, Roggero, la destra è il suo eroe, senza mai nominarlo la Presidente del Consiglio difende l'uomo condannato per duplice omicidio e Salvini pensa di condannarlo. Andrò a leggere brevemente questo articolo di Michele Gambirasi a pagina 6 del manifesto, perché poi vorrei andare a leggere invece un articolo di forse di qualche mese, sì, di dicembre 2025 del Post, che ricostruisce un po' la storia di Alaa Farai. Il trentenne che è in carcere da più di 10 anni e che era stato condannato con l'accusa di essere uno scafista. E, andremo a leggere questa storia soprattutto perché insieme a Nicole Minetti è stato citato da Roggero come esempio e, diciamo, per portare avanti la sua richiesta di grazia. Alle 16.40 di ieri pomeriggio Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate a Milano, atteso da una folla di cronisti e di sostenitori all'indomani della strigliata che il Colle ha riservato al ministro di giustizia Nordio. L'orafo di Asti ha rincarato la dose, Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Nicole Minetti, penso che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Ora, senza andare oltre questo articolo che insomma diciamo ci ha già dato là per ripercorrere un attimo la storia di questo scafista di cui parla Roggero, vado a leggere l'articolo, vediamo se c'è anche la firma, non mi sembra, vado a leggere, basta. 10 anni fa Alaa Farai studiava ingegneria a Bengasi nella Libia orientale e sperava di diventare un calciatore professionista in Europa. In Libia era iniziata da 4 anni la guerra civile, scoppiata dopo la caduta del regime di Gheddafi. In quegli anni diversi ragazzi libici si imbarcavano in mare insieme a persone di moltissime altre nazionalità per cercare di raggiungere l'Italia. Abdelkarim, che è il suo vero nome, aveva 20 anni quando riuscì a sbarcare a Catania, oggi ne ha 30. Tutti questi anni li ha passati in un carcere a Palermo con una condanna definitiva a 30 anni di reclusione per omicidio plurimo e favoreggiamento all'immigrazione clandestina in concorso con altri. La giustizia italiana lo ha ritenuto uno dei cosiddetti scafisti di imbarcazioni che il 15 agosto 2015 fu soccorso al largo della Sicilia. Sopra c'erano 362 persone migranti, 49 delle quali furono trovate morte nella stiva. Lunedì, l'articolo è datato il 23 dicembre 2025, lo dico perché appunto lo stiamo leggendo a distanza di tempo. Lunedì ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Mattarella insieme ad altre 4 persone. Nel suo caso la grazia è soltanto parziale perché estingue solo una parte della sua pena. In teoria gli rimangono da scontare ancora più di 9 anni di carcere, ma considerando gli sconti di pena dovuti alla buona condotta, sono circa 5, ha detto la sua avvocata, per un reato che lui sostiene di non aver commesso e che secondo diversi esperti di immigrazione non punisce davvero le persone che organizzano il traffico di esseri umani. Da molti anni attivisti e giuristi criticano la pena inflitta a Farai, giudicandola sproporzionata e pesantissima rispetto ai reati contestati e basata su elementi fragili secondo alcune inchieste giornalistiche. Per lui c'è stata una certa mobilitazione e anche per questo la notizia della grazia è stata molto ben accolta. Non è stato spiegato perché sia solo parziale. Il giurista Zagrebeschi, a lungo giudice della Corte Costituzionale, in un'intervista a Repubblica ha detto che la grazia totale avrebbe significato la smentita della sentenza della Cassazione che nel 2021 aveva confermato la condanna a 30 anni di Farai.
continua, ecco, insomma, poi più avanti nell'articolo ricostruisce la vicenda. Nell'agosto del 2015 Albert Karim e altri due suoi amici decisero di lasciare Bengasi per provare a raggiungere l'Europa. In Libia erano calciatori professionisti e avevano l'ambizione di poter fare lo stesso lavoro in Germania. Abdel Karim avrebbe anche voluto studiare ingegneria in Svizzera. Come ha raccontato Claudia Gazzini, analista dell'organizzazione no profit International Crisis Group ed esperta di Libia, che ha seguito il caso sin dall'inizio, all'epoca il campionato di calcio libico era fermo per via di pesanti scontri interni, che i tre amici volevano scappare dalla violenza e cercare nuove opportunità. Andarono a Tripoli e scoprirono però di non avere alcuna possibilità di raggiungere legalmente l'Europa, come del resto la stragrande maggioranza dei migranti che cercano di arrivare in Italia via mare. Accettarono quindi di pagare tre trafficanti per partire dalle coste di Zuwara, una città portuale est di Tripoli, su un barcone di legno insieme a oltre 300 persone. Il viaggio cominciò intorno a mezzanotte, insomma, quindi si ripercorre il viaggio fino a quando non è stato, diciamo, l'imbarcazione non fosse segnalata e raggiunta dalla Marina Militare. Le autorità italiane si accorsero che nella stiva c'erano decine di corpi di persone morte. In seguito gli esami sui corpi stabilirono che la causa della morte era stata l'asfissia provocata dall'inalazione dei fumi del motore all'interno di uno spazio angusto. Una causa di morte piuttosto frequente una causa di morte piuttosto frequente per i migranti della rotta del Mediterraneo centrale. L'articolo va avanti poi in questo modo. Nelle ore successive, mentre la maggior parte delle persone soccorse venne portata nei centri di accoglienza, Abel Karim e i suoi due amici vennero portati nel carcere di Catania per essere interrogati. Erano già sospettati di essere gli scafisti dell'imbarcazione, un termine generico usato quasi solo in Italia, che identifica chi a vario titolo guida o governa un'imbarcazione di migranti, sulla base di informazioni raccolte fino a quel momento dalle forze dell'ordine in modo piuttosto sommario. C'è stata un'inchiesta giornalistica del giornalista Lorenzo D'Agostino, pubblicata su Irpi Media, che tra il 15 e il 17 agosto i militari italiani, l'equipaggio di Frontex e poi agenti di polizia e finanzieri avevano cercato di individuare in tre diversi momenti trafficanti e cosiddetti scafisti, chiedendo alle persone migranti di indicarglieli senza successo. Secondo Irpi Media, le procedure adottate in questa fase erano state piuttosto inconcludenti e partivano dalla convinzione che i responsabili della strage fossero da trovare a tutti i costi tra gli stessi passeggeri dell'imbarcazione. L'articolo poi va avanti, insomma, con questi tentativi di trovare così di dover trovare dei colpevoli, raccogliendo qualche testimonianza e dove qualcuno indicò appunto Abel Karim, che distribuiva acqua alle persone sul balcone e cercava di mantenere l'ordine. E questo è tanto bastato per, diciamo, identificarlo come scafista dell'imbarcazione. Parlando con l'Espresso, l'avvocata Cinzia Pecoraro ha ipotizzato ulteriori lacune nelle indagini. Abbiamo scoperto che alcuni di questi testimoni sono stati sentiti con interpreti sbagliati o non sono mai stati messi davvero nelle condizioni riconoscere qualcuno. C'è chi ha davvero detto di aver visto chiaramente i volti grazie alla luna piena, ma quella notte, 15 agosto 2015, c'era luna nuova, non si vedeva niente. Nonostante queste e altre mancanze, 8 persone furono rinviate a giudizio per omicidio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 3 di loro, che scelsero il rito abbreviato, la condanna a 20
La condanna a 20 anni di carcere è diventata definitiva nel 2019. Farai e altri sono stati condannati a 30 anni di reclusione in primo grado nel 2017, poi l'appello nel 2020 e la Cassazione nel 2021. Nei mesi scorsi Pecoraro ha chiesto la revisione del processo proponendo due nuove testimonianze da persone che si trovavano nella stessa imbarcazione. La revisione del processo è l'estrema e straordinaria possibilità prevista dal codice di procedura penale italiano di correggere un errore giudiziario che ha portato a una condanna definitiva e irrevocabile a cui accede un numero molto limitato di casi. La richiesta di revisione del processo di Abdelkarim è stata respinta sia dalla Corte d'Appello di Messina che dalla Cassazione. L'articolo va avanti. Oggi Abdelkarim è detenuto nel carcere di Palermo. In questi 10 anni ha finito le scuole medie, si è diplomato alle superiori e si è iscritto all'Università Scienze Politiche. Il 29 settembre ha ottenuto il primo permesso speciale di uscire dal carcere per presentare a Palermo il libro che ha scritto durante la detenzione della sua storia. Si intitola Perché ero ragazzo ed è stato pubblicato da Sellerio questo settembre. Nasce da uno scambio di lettere con la ricercatrice e attivista Alessandra Sciurba, conosciuta durante un laboratorio in carcere, che Abdelkarim ha definito quell'occasione un miracolo, dato che fino a quel momento dell'Italia aveva visto soltanto carceri e tribunali. Questa è la storia che un pochino da forse giustizia, è un articolo del Post che potete trovare online, ma il consiglio più spassionato che posso dare a chi ci sta ascoltando è quello di leggere il libro in questione, Perché ero ragazzo, pubblicato da Sellerio, perché è veramente un gran libro. Dopo questa notizia io direi che ci possiamo avviare alla conclusione della rassegna stampa, lasciandovi prima vi segnalo, insomma, a pagina 18 di Repubblica un'intervista all'ex sindaco di Manchester eletto capo dei laburisti. Lunedì sarà premier, ringrazia Starmer e omaggia Kinnock, promette devoluzione e parla agli operai. Per i tabloid titolano, ci riporta agli anni 70. Il titolo di Repubblica, Burnham è leader, redistribuiamo le ricchezze e basta con il neoliberismo, che insomma, visto il vuoto e il vuoto cosmico che ci circonda, è almeno insomma forse, ecco, più che altro forse qualcuno che tocca il punto forse lo ci lascia comunque almeno un minimo di speranza. E poi questo è l'articolo che appunto potete trovare, e poi concludiamo direi con le pagine e con la lettura giusto rapidissima di Repubblica Roma. Le notizie sono diciamo diverse. Venga a prendere suo figlio, caos nidi, mancano le educatrici, emergenza dal Portuense a Montesacro, ogni mattina decine di chiamate ai genitori per segnalare l'assenza di personale, mamma e papà protestano ma noi paghiamo la retta. Questa è il titolo principale di Roma Repubblica. Allarme caldo, il comune scopre le pensiline high tech, insomma, una pensilina fotovoltaica per trovare riparo quando le temperature sfiorano i 40 gradi, la città diventa rovente e l'aria si fa irrespirabile. Sarà uno dei nuovi rifugi climatici che Roma prepara a realizzare con gli oltre 1,31 milioni di euro assegnati dal Ministero dell'Ambiente. Insomma, questa è un'altra notizia. E poi
Ultima notizia di cronaca nera, omicidio Gioacchini, i giudici non fu mafia, si fa riferimento al gennaio del 2019. Insomma, questa è la prima pagina di Repubblica Roma. E quindi, quando sono le 11:06 minuti, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa finisce qui. Un saluto a tutte e a tutti, e in particolare a chi è privato o privata della propria libertà. Ciao.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinforzato.

Ma come sognare con questo fracasso che sale al mattino ed esplode la sera? Qui tutti credono il mare sia un cesso, si grattano, bevono e fanno cagnara. Fiato che cola tra denti a tastiera, tatuaggi di donne che ridono altrove, affilan coltelli, quelle signore, sedi bottiglie non ce n'è più.

0: Dov'è il bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio. Il bar.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E in fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono lo 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? Tutto è giusto?
1: Guarda, non t'ho ascoltato, ma mi sembra
0: grazie.
1: Di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma. Complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare, oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra intervista.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona, in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore e collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha, diciamo, dato a diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi, insomma, stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione, di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori, insomma. Insomma, voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì, diciamo che la ricerca sta

0: occupa dell'università, della ricerca, eccetera, eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se, diciamo, la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze, come si può dire, differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di, diciamo, scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste, diciamo, relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre, come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro, sono più già molto più strutturate. E poi ci sono c'è, diciamo, una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola. Fin dal biennio, in pratica, basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
1: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano, lavorano, è presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
0: Questo è appunto stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che, diciamo, si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo

0: il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane e anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro
1: anche
0: fatto
1: un ex ministro,
0: esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco, diciamo, introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
1: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda, per quanto a partecipazione statale.
0: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora prendiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente sì, però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: Certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola-lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola-lavoro, faccio qualche il nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono, diciamo, quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però, ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. Il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dai docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato, diciamo, attraverso contatti personali, diciamo, con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola-lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole, alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo non sono stati pubblicati nelle scuole, quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta, noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro. Però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
3: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, e poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
1: Sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare, appunto, il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. Sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì, appunto. Il
3: nome
1: lavoro...
3: del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
1: Sì. È una mistificazione, è una maschera che copre, appunto, la realtà terribile di questa azienda, sostanzialmente, ed è un lavoro grande, secondo me, per i movimenti sociali, per, appunto, svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché, appunto, tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono, appunto, italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinata e poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori, sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. A questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo portati avanti da Leonardo, anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
3: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
1: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione in pratica dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto, ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono un insegnante per le attività di sostegno, insomma.
0: Chiaro. Guarda, io, diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico Avogadro, certo, il Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
3: Neumann
0: però è pure tecnico oltre che essere liceo, e quindi io appunto con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente a avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io con questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
1: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei per esempio della mia scuola c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati appunto delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i più due che, come dicevi tu, sono i cosiddetti academy, gli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato diciamo in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, in molte academy, diciamo, che non figurano essere direttamente come si può dire, strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette, diciamo così, di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo. Quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
0: Io a questo punto poi tornerei a finire, diciamo, la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno che avete rivelato che succede all'interno dei corsi dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
1: certo,
0: vedere.
1: Certo, sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti, diciamo, della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo, non privati, paritari. E qua, diciamo, le cose da segnalare sono quelle importanti. È una segnalazione, che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo. Quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto, diciamo, è organizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario, che è il CFP ELIS, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo, e che, diciamo, poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. La cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare, perché appunto la città metropolitana, attraverso un decreto del sindaco, nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo, che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta, ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare diciamo la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
0: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso visto solo l'arte delle cose.
1: Sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda diciamo la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente diciamo ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spine, raggruppamento temporaneo di impresa, con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di Sogei, che è in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi diciamo Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come diciamo azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica, e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. Molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso diciamo l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda diciamo privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma che si occupa della cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente, cioè Leonardo sarebbe, semplificando per diciamo il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo, degli studenti e delle studentesse, diciamo, di tutte quante le scuole a livello nazionale. E questo sinceramente, e sappiamo perfettamente insomma quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
1: Sì, prima del 2022 appunto Leonardo con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati. Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
1: Esatto, con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza, ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo, insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono, diciamo, gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione, appunto, che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale, perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi, scopriamo il problema di Mecorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
1: Esattamente, sì, e anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mecorotti, di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana, il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze, professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
1: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando per un concorso
1: rivolto
3: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
1: Non ti saprei.
3: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
1: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo?
3: Sì.
1: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. E, per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno, insomma, è tagliato per una per una scuola,
1: certo,
3: che prevede anche quello, ecco.
1: Assolutamente, sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni di quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
1: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere i territori differenti da quello romano, diciamo un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite questi tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier da un lato è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. Queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
0: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
1: Assolutamente, molto volentieri.
0: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
1: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti. Sì, speriamo molto presto. Grazie, grazie ancora.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E quindi quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama, però

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco, quella che avete ascoltato era La Niña con il nuovo singolo Rareke, io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia, in realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo, scusate per chi lo fa di mestiere ma io non lo faccio di mestiere, e quindi tornando in voce appunto direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio. Romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane.
2: Ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio, siamo nel ghetto di Roma, si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni insomma con il Rialto occupato e insomma che è una stagione come dire di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città, e adesso questo edificio pubblico ha avuto come dire la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina il 21 a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche c'è il liceo ebraico, e una decisione senza bando ma per assegnazione diretta praticamente quasi a costo zero per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il Comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente un regalo,
1: insomma. Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che a voler usare, diciamo così, una Vox Media ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì.
1: Poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a ste spese non lo sosterrebbe direttamente la comunità ebraica, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft2Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
0: se mi avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: Più complicato, ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffa.
2: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
0: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto a altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
1: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
0: La maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
1: Meno male, via. Malori per il caldo in aula, c'è stato un po' questo,
2: sì,
1: è stato
2: sì,
1: un po',
2: leggevo sì. Un articolo recentemente che comunque mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente, e queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
0: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio di dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che occasione,
2: sulla maturità?
0: Parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
1: Saranno 8 milioni e mezzo?
2: Sì, 8 milioni.
1: Esatto. Ma quello che trovo strano, quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate,
1: no, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: Ti ripeto, non
1: che
2: sono ancora finiti.
1: Se vince il sud è perché bara, se vince il nord
2: è perché
1: ha
2: bravo.
1: Vinto.
0: E però poi c'è Invazzi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo perché manca ancora. Esatto.
1: Esce sicuro, quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le
2: almeno
1: aule scolastiche. In genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
2: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata.
0: Guarda,
2: stiamo parlando.
0: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
2: aperte. Il caldo tempera il carattere.
0: In realtà c'era un purpurì di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
2: la finiamo qua
0: di questo.
1: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
2: non uscirà l'articolo che dici tu.
1: No, non uscirà, ma io penso che uscirà.
0: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
2: mi immagino il fiato sospeso.
0: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo.
1: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
0: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
2: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
0: Sì,
1: se volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info,
2: anche a ora di buco @ondarossa.info,
1: se me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
2: Ma se...

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio che lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.
6: در غریبی ناله کردم هیچ کس به دادم نرسید در قفس جان

0: bagno.
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il bar.

cos'è, sono un uomo buono e ho paura di morire. Una paura folle che non so come.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

Señoras y señores, Mercedes Sosa. Thank you.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Thank you.

0: Torniamo per un attimo a quella notte fantastica del 1950, quando Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Mingus, tutti i più grandi musicisti si trovavano all'Apollo Theater. Una notte nera, nera la notte, nera il teatro, nera i musicisti, nera la vita di questi grandi musicisti. Charlie Parker a metà del concerto si trovò in una crisi di astinenza, si drogava, si sa, purtroppo c'è anche morto, ma aveva scoperto che i venditori di noccioline, di Salpinat, tenevano sotto le noccioline la roba, forse il fumo, e lui in un certo momento perse proprio il controllo e a metà del concerto, mentre registravano un disco dal vivo, cominciò proprio, sorprendendo tutti quanti, a chiamare i venditori di noccioline e disse: Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps. I musicisti rimasero spiazzati e questo qua non arrivava e lui continuava, si sente proprio nella registrazione, Salpinaps, e aspettava che arrivasse. Per coprirlo, Dizzy Gillespie andò con la tromba sul suo Salpinaps e fece Salpinaps, Papinaps. Fai sentire un attimo com'era? Salpinaps, Salpinaps. Il batterista cominciò a accompagnare un po' per coprirlo, un po' perché in fondo era un gioco anche per loro, e venne fuori un pezzo formidabile, un pezzo irripetibile, nato casualmente come un fiore spontaneo, e dietro la tragedia di questo grande musicista che morì di droga, che però prendeva anche la propria vita come una solo. La canzone, perché sempre di canzone si tratta, si chiama Salpinaps.
1: Radio Onda Rossa 87.9, DJ Lenin, Salpinaps, Lucio Dalla, clarinetto, Stefano Di Battista al sax. Salpinaps, è sabato e Radio Onda Rossa.

0: Mettete Ceccarelli alla batteria. Stefano Di Battista al sax. Rosario Buonacorso al basso. E Julian Oliver Mazzariello.
1: Grazie, è un piacere questa sera raccontare a voi, come raccontiamo a tutti quelli che ci vengono ad ascoltare, ma questa sera soprattutto.
2: Sting, Walking on the Moon, un ricordo da parte di Sappinas. Un piccolo ricordo per Anubi e per Marcello il Vecchio, che non so se stanno sulla Luna ma in qualche altra dimensione. Sting, Walking on the Moon, jazz version. We could be together, walking on, walking on.

Stai ascoltando Salpinaz. Sei fortunato o fortunata, non so, decidelo tu. È il tempo di Salpinaz che va dalle 18 alle 19.30 il sabato. Da un po' di tempo Radio Onda Rossa.

Massa Peanuts, Holding Back the Years. La canta, la interpreta Gretchen Parlato. Stai ascoltando Radio Onda Rossa 87900 MHz e www.ondarossa.info. Il sabato, e oggi è sabato, dalle 18 alle 19.30 ci sono me, ci sono io, c'è Sapinaz, Holding Back.

il piano di Peter Cincotti. Il pezzo è live in New York perché è registrato pienamente per strada, live. Il pezzo è St. Louis Blues on the street. Peter Cincotti, Radio Onda Rossa, Salpinaz.

Axel Peanuts, il sax di Sonny Rollins, il pezzo è St. Thomas, da San Lorenzo, Radio Onda Rossa, St. Thomas, Sonny Rollins.

altro gruppo vocale. Loro sono il Club 4-5, formazione del Nord Europa. Il pezzo è Sassy, Club 4-5.

forse era finlandese, non sono sicuro. Comunque ora, Melody Gardot, Babe, I Am a Fool.

0: A Salpinas gli avevo un travel, ma che freddo fa, magari.
1: D'inverno il sole è stanco, è a letto presto, se ne va, non ce la fa più.

Stefano Di Battista al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Rita Marco Tullio al pianoforte, Giovanni Tommaso al contrabbasso, Roberto Gatto batteria. Omaggio d'André, Creusa de Ma.

Intanto lo sentiamo questo pezzo, Richard Galliano, Mando Neon, Michel Portal, soprano, sax, il pezzo è Viaggio, ancora insieme a Sal Peanuts. Viaggio!

0: Finisce qui Salpinas. Ci salutiamo con anime salve, Fabrizio D'André e Franco Battiato, insieme alla London Symphony Orchestra.
1: Mille anni al mondo, mille ancora.
0: Un saluto a tutti e a tutte, coloro si resterà all'ascolto di Salpinas.
1: Anima mia,
0: state bene.
1: E che

0: state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi di tempo,
1: passaggi di tempo, ore infinite come costellazioni a onde, spietate come gli occhi della memoria.

i futuri incontri di belle amanti scellerate saranno scontri, saranno cacce coi cani e coi cinghiali, saranno rincorse, morsi, affanni per mille anni, mille anni.

sono visto che ridevi. Mi sono visto di spalle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesci?
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora andiamo a caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prego, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva

e silenzi. State per arrivare ai confini di...

0: Un pianista cerca un fiore nel buio e lo trova. Un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo. Cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori musica, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Cerchi qualcosa?

Un saluto a tutte e a tutti, questa è Musica Macchina, spazio novità con voi. Amptek, abbiamo ascoltato il nuovo extended play di Der Zyklus, ovvero di Gerald Donald ed Elena Sizova. Ricordiamo che Gerald Donald è una figura leggendaria della scena di Detroit, fondatore insieme a James Stinson del duo afrofuturista dei Drexia. Ma restiamo su Gerald Donald, che utilizza anche un altro pseudonimo, Doppler Effect, con il quale fa uscire quasi contemporaneamente un extended play che si chiama Eonfield, Doppler Effect.

0: Siete sempre all'ascolto di Musica Macchina, spazio novità in compagnia di Amptech. Vi ricordo il nostro sito di riferimento www.musicamacchina.com, in cui potete trovare materiale collaterale a quello che mandiamo in onda, quindi playlist, recensioni, video e quant'altro. Andiamo avanti dopo Gerald Donald con i suoi due progetti Der Zyklus e Doppler Effect con un'altra figura importante della scena di Detroit. Si tratta di James Pennington, facente parte del collettivo Underground Resistance e meglio conosciuto come Suburban Night, che fa uscire un extended play che si chiama A Night and Shining Armor.
1: Pharisees and Sadducees run the earth. Sadducees and Pharisees run the earth.
2: Musica Macchina.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Musica Macchina, spazio novità, era Suburban Night, una figura leggendaria della scena di Detroit, ovvero James Pennington. Ma spostiamoci in Germania, dove c'è questa collateralità con Detroit su determinati suoni elettronici di provenienza Kraftwerk, se vogliamo. The Exaltix si chiama il progetto dietro al quale si nasconde Robert Ice, e ascoltiamo un estratto dal nuovo extended play che si intitola A New Chapter, un nuovo capitolo, The Exaltix.

Uno spazio novità questa sera concentrato sui dischi electro che abbiamo un po' trascurato nelle puntate scorse, usciti negli ultimi 2 o 3 mesi, e questo era The Celtics, ovvero Robert Tice, nel suo nuovo extended play che si chiama New Chapter. Andiamo avanti rimanendo nel nord Europa con Legofelt, che si fa in realtà pseudonimo dietro al quale si nasconde Danny Wolfers. Il suo lavoro 2026 si chiama Netherworld Sonomon.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: sono davvero.
1: Chi sono?

And if we confess,

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Something in this house swell.

0: Commando. Padanza Delamente. Trattamenti Fonetici. Accacin Quecento Noella.
1: Signore e signori, bon voyage, have a nice trip.
2: Bon viaggio.

0: Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87.9.
1: Can't stop, what?

0: Musica Machina.
1: È una scelta intelligente che ti premia in salute.
2: Informati

Ciao, sono Rapone, un saluto a Musica Macchina, Radio Onda Rossa.

0: psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te.
2: Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
1: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

música. Música.

0: danza elemente. Trattamenti fonetici, accacci in cuescendo novella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.

0: Eastern Coast State.
1: Di sempre di Alberto Gol Alberto Radio Alta Rasa Malika Magella.

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
3: Qualità costante nel tempo.

on ne sa fare lui alla macchina. Non si sfugge dalla macchina. La macchina diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia. On ne sa fare la macchina, non si sfugge alla macchina. Non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione ancora di più e soprattutto si risente ossessiva nell'entusiasmo.

0: in giro, è ora.
1: E ora stai a casa, tutto il mese.
2: Patriarcato, finora è andata bene.
3: Basta, quel palo è troppo grosso, non entrerà mai.
4: I pali non sono tutti uguali, affidati ai professionisti. Scegli PayPalo, la nuova app dei frati appisti per impalare divertendoti.
5: E direttamente a casa tua.
4: Nessuno nasce impalato, ci pensa PayPalo.
6: Fratelli e sorelle, per quanto tempo noi nella Chiesa Cattolica siamo stati additati come la religione dei poveri, degli afflitti, degli umili. Ma pensate voi alla morte di San Pietro, alla morte di Sant'Andrea, alla crocifissione del nostro Dio Signore Gesù Cristo. Le persecuzioni però, figlioli, non sono ancora finite. Ora tocca a noi!
2: Grazie al vostro lutto per mille abbiamo fatto molto, ma c'è ancora tanto odio da far accumulare se vogliamo tornare a fare le vittime in futuro. Con la lapidazione a distanza puoi far arrivare il tuo sasso dove c'è più bisogno.
7: Un saluto a Musica Macchina, e anche oggi abbiamo cantato
8: Musica Macchina.
9: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato. Ma nessuno
10: ci ha pagato.
11: Musica Macchina.
9: Ma nessuno.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi, per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata, la nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: corteo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete da Vana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su avana.fortebrenestino.net.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.